classe. Seguila, ascoltala. Unica Radio, amala.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
3: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
4: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica, unica, unica radio app. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

perché non è tardi, che non è ieri, quando ancora dovevo parlarti, dirti cose sconosciute e strane, che forse non avresti capito. Alla tua corsa si è infranta prima che io scoprissi il mistero che ti spingeva a fuggire l'evidenza, bambino impaurito.

0: Unica Radio, emozione unica.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
7: Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: Unica Radio.
8: Unica Radio.
9: Raccontiamo.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: Hi, this is Jess from Pyro, and you're listening to our track Spirals, taken from our brand new album on your favorite station.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio,
1: la città che cambia.
2: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
3: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
5: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
3: Vado, che ho lezione di tango.
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
7: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: la città che cambia.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio. Unica Radio.
0: La radio universitaria di Cagliari.
2: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
3: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni, Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: A tutti quelli nei casini. Ai. Cioè praticamente a tutti.
3: Per noi per primi.
2: Yeah, sulle mani, raga!
3: Ok, partami in questo Gangsta's Paradise.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessin, nato a Cagliari nel 1909. Scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
5: Tipo zero sprechi, zero residui.
6: Arrestare terra a terra.
5: Scusate.
6: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Non provateci a casa.
7: Ci teniamo a risparmiare le energie.
5: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
8: Perché al pianeta teniamo un mondo.
7: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio. 1, 2, 3, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
3: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico, e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Fondò la Scuola di Specializzazione in Studi Sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
4: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 6:03 minuti.
2: L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.
3: Salute e società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
4: Bentrovati da Marco Caracciolo. Arriva anche in Italia un farmaco nuovo e innovativo per la terapia del mieloma multiplo. Inizialmente sarà disponibile per i pazienti più gravi che sono andati incontro ad almeno 4 ricadute dopo altri trattamenti. Danilo Magliano.
5: Siamo a Milano per un evento con la stampa medica nel corso del quale è stato presentato un farmaco nuovo e innovativo per la terapia del mieloma multiplo. Si tratta del belantamab mafodotin, un farmaco cosiddetto first in class, cioè appartenente a una nuova classe farmacologica e che dunque apre una nuova prospettiva di cura per questi pazienti. Noi ce lo siamo fatti spiegare da un vero esperto, dal professor Michele Cavo. Professor Cavo, come agisce il belantamab mafodotin o più semplicemente il Belamaf? Appunto, lei ha detto qui in conferenza stampa che è il primo di una nuova classe, ma qual è il suo meccanismo d'azione?
6: È un anticorpo monoclonale diretto contro un antigene che si chiama antigene di maturazione bilinfocitario, che è espresso sulla superficie delle plasmacellule. Quindi è un anticorpo monoclonale diverso dagli anticorpi monoclonali che sono attualmente disponibili e che riconoscono degli antigeni diversi presenti sulla superficie delle cellule neoplastiche. Primo. Secondo, è diverso perché veicola all'interno della cellula neoplastica una tossina.
5: Senta, professore, in quali pazienti è stato approvato dall'Agenzia Europea e quindi dovrebbe essere approvato anche dall'AIFA di qui a poco tempo?
6: L'approvazione di EMA è per pazienti precedentemente trattati con 4 linee di terapie ed esposti ad un farmaco appartenente alle 3 principali classi, gli immunomodulanti, gli inibitori del proteasoma, anticorpi monoclonali, ed ha quindi delle caratteristiche di intercettare una popolazione di pazienti che tecnicamente si chiamano triplo refrattari. Il termine di tripla refrattarietà sta a significare appunto la refrattarietà alle 3 classi di farmaci, e quindi a colmare un bisogno terapeutico insoddisfatto sino a questo momento e che riguarda una popolazione di pazienti progressivamente crescente.
5: E il farmaco appunto è stato inizialmente studiato proprio in questi pazienti, ovviamente, visto che è stato approvato lì. Con quali dati di efficacia, nonostante appunto una popolazione che, come lei ci ha detto, era molto molto grave?
6: È stato utilizzato come agente singolo, e questo è un dato molto importante da sottolineare, perché tutti i risultati sono frutto di una volata che non è stata tirata in combinazione con altri farmaci, ma che è tutta imputabile all'immunoconiugato. Una popolazione di pazienti che avevano ricevuto una media di 7 precedenti terapie, pesantemente pretrattati, che avevano esaurito qualsiasi alternativa terapeutica, utilizzato come agente singolo, ha consentito di ottenere in circa il 32% dei pazienti una risposta, in poco meno del 20% di questi pazienti ha consentito di ottenere una riduzione della taglia del tumore superiore al 90%, ha consentito di ottenere una durata della risposta che mediamente è stata di poco inferiore a un anno ed una durata di sopravvivenza che è stata di circa 14 mesi.
4: Malattia di Crohn e colite ulcerosa. Quale importanza riveste la nutrizione e come può influenzare l'efficacia del trattamento farmacologico? Il servizio di Emilia Vaccaro.
7: Quale importanza riveste la nutrizione in ambito di malattie infiammatorie croniche intestinali e quale impatto ha la nutrizione nel trattamento farmacologico di questi pazienti? Se ne è parlato a Napoli in un evento incentrato alla nutrizione nelle MICI e noi affrontiamo l'argomento con la professoressa Fabiana Castiglione.
8: Diciamo che sarebbe importante una valutazione dello stato nutrizionale sempre, idealmente sempre. Ci sono però delle condizioni in cui è strettamente necessario, per esempio nei pazienti con malattia attiva, in quelli ospedalizzati, nei pazienti anziani che hanno altre comorbidità e anche per esempio se si programma in elezione un intervento chirurgico o ancora se si programma una gravidanza, poiché in queste condizioni si è visto che uno stato nutrizionale adeguato favorisce l'andamento della malattia e l'outcome di malattia.
7: Professoressa, invece sul bambino qual è l'impatto l'impatto della nutrizione sulla crescita e quando bisogna ricorrere a una terapia nutrizionale?
8: Ecco, allora nell'età pediatrica è ancora più importante valutare lo stato nutrizionale. Perché? Perché per il pediatra l'accrescimento staturo-ponderale è uno degli obiettivi di terapia più importanti da raggiungere e quindi ovviamente in età pediatrica ci si pone sempre l'impegno di questa valutazione. Anzi, in alcune condizioni, come in malattia di Crohn attiva, la nutrizione enterale è stata utilizzata con successo come terapia primaria, al posto della terapia steroidea, che sappiamo essere poco indicata nell'età adolescenziale.
7: I pazienti con Crohn e con colite ulcerosa sono anche in trattamento farmacologico. Tale armamentario terapeutico da qualche anno si è arricchito della presenza dei farmaci biosimilari, che hanno portato a un risparmio di spesa sanitaria e migliorato l'accesso alle cure per i pazienti. Quanto la nutrizione può impattare anche sull'efficacia di questi farmaci e in generale dei farmaci immunomodulatori? E come entrambi, terapia farmacologica e nutrizionale, possono cooperare per uno stato ottimale del paziente?
8: Guardi, un buono stato nutrizionale si associa anche a una maggiore efficacia delle terapie e in questo caso delle terapie con farmaci biotecnologici, ancora meglio con biosimilari che ci hanno dato appunto la possibilità di trattare più pazienti con queste malattie. È importante che siano sempre valutati questi due aspetti, cioè lo stato di nutrizione al momento in cui si decide di impostare una terapia biotecnologica e nello stesso tempo, poiché questi farmaci possono essere la terapia immunomodulatoria e i farmaci biotecnologici si associano a un aumento del rischio di infezioni, è importante che vi sia uno stato di nutrizione adeguato in modo da ridurre questo rischio anche in prossimità della terapia.
4: Per questa edizione è tutto, da Marco Caracciolo, a risentirci.
3: Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.
9: Hey, what's up? It's Sick Individuals. This is Matisse and Setko, and you're listening to our new song. Together with Matisse Sutko and Third Party, Take Me There.
10: Unica Radio, raccontiamo la

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltre spinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 7:01.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Salute e società. Notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
4: Bentrovati da Marco Caracciolo. Arriva anche in Italia un farmaco nuovo e innovativo per la terapia del mieloma multiplo. Inizialmente sarà disponibile per i pazienti più gravi, che sono andati incontro ad almeno 4 ricadute dopo altri trattamenti. Danilo Magliano.
5: Siamo a Milano per un evento con la stampa medica nel corso del quale è stato presentato un farmaco nuovo e innovativo per la terapia del mieloma multiplo. Si tratta del belantamab mafodotin, un farmaco cosiddetto first in class, cioè appartenente a una nuova classe farmacologica e che dunque apre una nuova prospettiva di cura per questi pazienti. Noi ce lo siamo fatti spiegare da un vero esperto, dal professor Michele Cavo. Professor Cavo, come agisce il belantamab mafodotin o più semplicemente il Belamaf? Appunto, lei ha detto qui in conferenza stampa che è il primo di una nuova classe, ma qual è il suo meccanismo d'azione?
6: È un anticorpo monoclonale diretto contro un antigene che si chiama antigene di maturazione bilinfocitario, che è espresso sulla superficie delle plasmacellule. Quindi è un anticorpo monoclonale diverso dagli anticorpi monoclonali che sono attualmente disponibili e che riconoscono degli antigeni diversi presenti sulla superficie delle cellule neoplastiche. Primo. Secondo, è diverso perché veicola all'interno della cellula neoplastica una tossina.
5: Senta, professore, in quali pazienti è stato approvato dall'Agenzia Europea e quindi dovrebbe essere approvato anche dall'AIFA di qui a poco tempo?
6: L'approvazione di EMA è per pazienti precedentemente trattati con 4 linee di terapie ed esposti ad un farmaco appartenente alle 3 principali classi, gli immunomodulanti, gli inibitori del proteasoma, anticorpi monoclonali, ed ha quindi delle caratteristiche di intercettare una popolazione di pazienti che tecnicamente si chiamano triplo refrattari. Il termine di tripla refrattarietà sta a significare appunto la refrattarietà alle 3 classi di farmaci e quindi a colmare un bisogno terapeutico insoddisfatto sino a questo momento e che riguarda una popolazione di pazienti progressivamente crescente.
5: E il farmaco appunto è stato inizialmente studiato proprio in questi pazienti, ovviamente, visto che è stato approvato lì. Con quali dati di efficacia, nonostante appunto una popolazione che, come lei ci ha detto, era molto molto grave?
6: È stato utilizzato come agente singolo e questo è un dato molto importante da sottolineare, perché tutti i risultati sono frutto di una volata che non è stata tirata in combinazione con altri farmaci, ma che è tutta imputabile all'immunoconiugato. Una popolazione di pazienti che avevano ricevuto una media di 7 precedenti terapie pesantemente pretrattati, che avevano esaurito qualsiasi alternativa terapeutica, utilizzato come agente singolo, ha consentito di ottenere in circa il 32% dei pazienti una risposta, in poco meno del 20% di questi pazienti ha consentito di ottenere una riduzione della taglia del tumore superiore al 90%, ha consentito di ottenere una durata della risposta che mediamente è stata di poco inferiore a un anno ed una durata di sopravvivenza che è stata di circa 14 mesi.
4: Malattia di Crohn e colite ulcerosa. Quale importanza riveste la nutrizione e come può influenzare l'efficacia del trattamento farmacologico? Il servizio di Emilia Vaccaro.
7: Quale importanza riveste la nutrizione in ambito di malattie infiammatorie croniche intestinali e quale impatto ha la nutrizione nel trattamento farmacologico di questi pazienti? Se ne è parlato a Napoli in un evento incentrato alla nutrizione nelle MICI e noi affrontiamo l'argomento con la professoressa Fabiana Castiglione.
8: Diciamo che sarebbe importante una valutazione dello stato nutrizionale sempre, idealmente sempre. Ci sono però delle condizioni in cui è strettamente necessario, per esempio nei pazienti con malattia attiva, in quelli ospedalizzati, nei pazienti anziani che hanno altre comorbidità e anche per esempio se si programma in elezione un intervento chirurgico o ancora se si programma una gravidanza, poiché in queste condizioni si è visto che uno stato nutrizionale adeguato favorisce l'andamento della malattia e l'outcome di malattia.
7: Professoressa, invece sul bambino qual è l'impatto della nutrizione sulla crescita e quando bisogna ricorrere a una terapia nutrizionale?
8: Ecco, allora nell'età pediatrica è ancora più importante valutare lo stato nutrizionale. Perché? Perché per il pediatra l'accrescimento staturo-ponderale è uno degli obiettivi di terapia più importanti da raggiungere e quindi ovviamente in età pediatrica ci si pone sempre l'impegno di questa valutazione. Anzi, in alcune condizioni, come in malattia di Crohn attiva, la nutrizione enterale è stata utilizzata con successo come terapia primaria, al posto della terapia steroidea, che sappiamo essere poco indicata nell'età adolescenziale.
7: I pazienti con Crohn e con colite ulcerosa sono anche in trattamento farmacologico. Tale armamentario terapeutico da qualche anno si è arricchito della presenza dei farmaci biosimilari, che hanno portato a un risparmio di spesa sanitaria e migliorato l'accesso alle cure per i pazienti. Quanto la nutrizione può impattare anche sull'efficacia di questi farmaci e in generale dei farmaci immunomodulatori? E come entrambi, terapia farmacologica e nutrizionale, possono cooperare per uno stato ottimale del paziente?
8: Guardi, un buono stato nutrizionale si associa anche a una maggiore efficacia delle terapie e in questo caso delle terapie con farmaci biotecnologici, ancora meglio con biosimilari che ci hanno dato appunto la possibilità di trattare più pazienti con queste malattie. È importante che siano sempre valutati questi due aspetti, cioè lo stato di nutrizione al momento in cui si decide di impostare una terapia biotecnologica e nello stesso tempo, poiché questi farmaci possono essere la terapia immunomodulatoria e i farmaci biotecnologici si associano a un aumento del rischio di infezioni, è importante che vi sia uno stato di nutrizione adeguato in modo da ridurre questo rischio anche in prossimità della terapia.
4: Per questa edizione è tutto, da Marco Caracciolo, a risentirci.
3: Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.

0: Unica Radio. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
3: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come arborio, integrale, carnaroli, vianone nano e ribe per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale. Il riso italiano, il migliore al mondo.
4: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
3: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Raccontiamo
0: la città che cambia. Oh, oh yeah!

0: Musica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 7:33 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama nell'America centrale. Dopo la prima scossa, un'altra replica di magnitudo 6. Si segnalano edifici crollati vicino all'epicentro del sisma e diversi feriti. In seguito è stato diramato l'allarme tsunami. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano globale. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta una decisione indegna e disonesta. Il presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata nella giornata di giovedì scorso in via definitiva dalla Camera. La legge è stata approvata con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessuno astenuto. Maltempo oggi, allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Umbria, Sardegna e Marche. Scuole chiuse in diversi comuni italiani. Ieri i nubifragi hanno attraversato l'Italia da nord a sud. I danni maggiori si sono registrati nel Trapanese. Lo sport: Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle qualifiche di Mandalika e conquista la prima pole position in carriera in MotoGP. Il pilota del team Aprilia ha preceduto Bezzecchi di Gianantonio. Marc Marquez apre la seconda fila, subito alle sue spalle il leader del mondiale Martin e Aldeguer. Decimo Bagnaia, alle 9 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Ed è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità irregolare a tratti, ancora compatta, ma senza fenomeni e in dissipazione dal pomeriggio. Più soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro poche nubi sulle regioni tirreniche. Ancora qualche addensamento su interne e adriatico, con rovesci sparsi. Temperature in calo con massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, soleggiato in Sardegna, instabile su peninsulari e Sicilia, con rovesci e temporali intermittenti. Migliora su alta Campania. Temperature in calo con massime tra 18 e 23 gradi. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità irregolare a tratti, ancora compatta, ma senza fenomeni e in dissipazione dal pomeriggio. Più soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro poche nubi sulle regioni tirreniche. Ancora qualche addensamento su interne e adriatico, con rovesci sparsi. Temperature in calo con massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, soleggiato in Sardegna, instabile su peninsulari e Sicilia, con rovesci e temporali intermittenti. Migliora su alta Campania. Temperature in calo con massime tra 18 e 23 gradi.
0: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica radio.
1: Unica radio.
0: App.
2: You wanna know how super hit gets made? I don't. I just know what mine cost.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
3: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come arborio, integrale, carnaroli, viadone nano e river per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale. Il riso italiano, il migliore al mondo.
4: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
3: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
6: Tipo zero sprechi, zero residui.
5: A restare terra a terra.
6: Scusate.
5: Per sostenere chi se ne prende cura.
6: Non provateci a casa.
7: Ci teniamo a risparmiare le energie.
6: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
8: Perché al pianeta teniamo un mondo.
7: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
9: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
10: Raccontiamo la città che cambia.
9: Unica Radio.
10: Unica Radio.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 8 e 3 minuti.
2: This is Lizzie Nightingale and you're listening to Waiting on Your Love, produced by Sub and featuring vocals from me. Enjoy.
3: Raccontiamo la città che cambia.
4: Unica Radio.

0: Young. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore, siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987 e venerata come martire della purezza.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
0: Unica Radio.
6: La città che cambia.
0: Unica Radio.
7: Raccontiamo la città che cambia.

fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita,
1: semplicemente unica.
2: Unica
1: Unica Radio, app.

0: unica radio.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
2: Piacere.

0: Musica Radio. Le 8 e 30 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud del Panama, nell'America centrale. Secondo i primi rilevamenti, l'epicentro della scossa sarebbe stato circa 10 km a ovest di Pitasol a Riva. Il forte sisma ha provocato il panico nella capitale Panama City, dove migliaia di persone sono scese in strada. Allerta tsunami. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Con questo accordo, afferma il tycoon, i prezzi del carburante per gli americani e per il mondo intero caleranno rapidamente e in misura record. Putin conferma l'intesa. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata nella giornata di giovedì scorso in via definitiva alla Camera. La legge è stata approvata con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessun astenuto. Maltempo, oggi allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Umbria, Sardegna e Marche. Scuole chiuse in diversi comuni per rischio idraulico e idrogeologico. Ieri i nubifragi hanno attraversato l'Italia da nord a sud. I danni maggiori si sono registrati nel Trapanese. Lo sport. Raul Fernandez entra nel club dei piloti capaci di conquistare almeno una pole in carriera in MotoGP. Il pilota Trekkaus scatterà in pole a Mandalika con una prima fila completata da Bezzecchi e di Gian Antonio. Prime schermaglie mondiali tra Marquez e Martin. Il 9 volte iridato partirà quarto davanti al connazionale. Alle 9 la sprint race. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio. La senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
3: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
7: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
8: Unica Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.
9: Questa è Unica Radio.
10: È Unica Radio.
9: La radio universitaria di Cagliari.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolì nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.

0: raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
1: Le 9 e 30 minuti.
2: Buongiorno da Simone Parisi e dalla redazione. Donald Trump ha deciso di concludere l'accordo con la Russia sul diesel dopo che Volodymyr Zelensky ha ignorato le ripetute richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. Lo riporta Axios. Zelensky sta compromettendo la fiducia e la disponibilità ottenuta da Trump negli ultimi 6 mesi, ha spiegato un funzionario americano. A Bibiena, nell'Aretino, arrestata una donna di 59 anni gravemente indiziata di omicidio preterintenzionale aggravato in relazione alla morte del marito, deceduto in ospedale, dopo essere stato ferito con un coltello all'interno della loro casa. Il fatto risale alla tarda mattinata del 18 settembre scorso. Scrivendo con l'alfabeto cirillico, alludeva al compimento di stragi e di atti di terrorismo, mostrandosi con un casco militare ed una videocamera indossabile. È l'accusa a un 14enne denunciato alla procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie ed informazioni dal contenuto violento ed apologetico. 3 membri della polizia militare dello stato brasiliano di Minas Gerais sono morti nello schianto di un aereo della stessa forza di polizia nei pressi dell'aeroporto regionale della Valle dell'Acciaio a Santana do Paraíso, vicino a Ipatinga. Lo ha confermato la polizia militare. Il calcio. Dopo la sosta, la Serie B è ripresa con l'anticipo del venerdì della 6ª giornata. L'Avellino di Nesta ha travolto la Sampdoria per 4-1. Oggi altre 6 partite con il Palermo capolista a Empoli. Domenica le altre 3 partite in programma di questo turno si chiude con Modena-Verona. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Unica Radio.
3: 2 minuti, un libro.
4: Ci hanno insegnato che cadere è l'opposto di riuscire, che la strada dritta è quella giusta e chi devia ha perso. Ma c'è chi ha vissuto abbastanza a lungo dentro l'incertezza da capire che quella storia non torna. Benvenuti cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli, questo è 2 minuti un libro, ogni giorno qui in radio. Oggi ci immergiamo in una voce che parla di ostinazione, di rotte corrette e ricorrette, di quella strana libertà che si trova solo quando si smette di avere paura di sbagliare. Se anche tu scrivi di imprenditoria, di innovazione o di percorsi personali fuori dagli schemi, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ed eccoci con Edoardo Serra, Il fallimento non esiste. Dal sottotitolo, dall'Italia alla Silicon Valley, sbagliare, ricominciare e continuare a reinventarsi. Dalla passione precoce per la tecnologia alla creazione di 2 startup high-tech fino all'ingresso in Apple. Edoardo Serra ha vissuto dall'interno uno degli ecosistemi creativi più avanzati al mondo, contribuendo allo sviluppo di prodotti come Siri, capaci di entrare nella vita quotidiana di milioni di persone. A Cupertino scopre una disciplina radicale. Ogni dettaglio conta. Le idee vengono messe alla prova senza sconti. La qualità non è negoziabile. Poi arriva il salto più grande. Lasciare un colosso globale per tornare a fare ciò che ama. Costruire da 0 a 1. È qui che alla 3ª startup ha ormai maturato una convinzione profonda. La vera innovazione nasce dal dialogo costante tra ciò che immaginiamo e ciò che funziona davvero. In questo mondo le certezze scompaiono e ogni scelta pesa. Edoardo Serra fonda e guida nuove imprese tecnologiche, affrontando ciò che nei racconti di successo spesso non si vede. Notti senza risposte, paralisi decisionale, investitori da convincere, team da costruire, mercati da interpretare. In questa autobiografia, con lucidità e anche ironia, racconta il percorso di una mente curiosa e ostinata, che cade, corregge la rotta e riparte con più consapevolezza. Perché errori e deviazioni non sono un fallimento, ma passaggi necessari verso possibilità e soluzioni inattese. Di Edoardo Serra, Il fallimento non esiste. Sperling Kupfer Edizioni.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Femmina piccante, prendila per amante. Femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato Oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
5: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
6: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
7: Non scegliere solo il prezzo, più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
5: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio. Accendi la tua giornata. Unica Radio.

la città che cambia.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 10 e un minuto.
2: Hey, this is Matt Asari and you are listening to my new track Sexy. On Frederick Station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Musica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: App.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta dei Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta dei Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, l'unico format che mescola tutti i generi delle canzoni e le traduce per voi. Questo brano, interpretato da un rapper, è stato pubblicato nel 2010 in featuring con una cantante molto famosa. Questo duetto ha dato la possibilità a questa canzone di far successo su scala internazionale, riuscendo a entrare nella top 10 in molti paesi e raggiungere la prima posizione della classifica in Nuova Zelanda e nel Regno Unito. Sì, potrei usare un sogno, o un genio, o un desiderio, per ritornare a un posto molto più semplice di questo, perché dopo tutti i festeggiamenti e le cose straordinarie, e quelle tremende, e tutta l'ostentazione, e il fascino, e il fashion, e tutto il pandemonio, e tutta la follia, arriva un momento in cui ti dissolvi nell'oscurità. Possiamo fare finta che gli aerei, nel cielo notturno, siano stelle cadenti? Potrei davvero usare un desiderio adesso, un desiderio adesso, un desiderio adesso. Avete capito di che duetto si tratta? Certo che sì. Loro sono B.O.B. e Hayley Williams con Airplanes.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio.

0: città che cambia.
1: Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 10 e 32 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione e da Simone Parisi. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa. Il presidente ucraino Zelensky commenta: una decisione indegna e disonesta. Dramma in una scuola dell'Interland di Treviso. Un 13enne, studente di terza media, si è gettato dal primo piano dell'istituto e ora rischia di rimanere paralizzato. I compagni hanno raccontato che veniva preso in giro per il suo modo di parlare. Si ipotizza che ci sia dunque il bullismo alla base del gesto. Ancora maltempo sull'Italia, oggi è allerta arancione in 4 regioni, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Una doppia tromba d'aria ieri ha colpito Marsala in provincia di Trapani, colpite anche Napoli e Ischia, dove si sono verificati smottamenti. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama, nell'America centrale. Ritirata l'allerta tsunami sulle coste centroamericane del Pacifico. I media locali hanno mostrato diversi palazzi gravemente danneggiati a Penonomé, una delle zone più colpite. MotoGP e Gran Premio di Indonesia. Marc Marquez vince la sprint race ed è il nuovo leader del mondiale. Sul podio insieme allo spagnolo ci sono Ogura e Di Giannantonio. Quarto Martin. In classifica Marc è a più 4 su Martin e a più 59 su Bezzecchi. Domani gara lunga sempre alle 9 ora italiana. Formula 1 alle 11 la sprint race a Singapore. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Unica Radio. Emozione unica.
5: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
6: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
7: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
8: Unica Radio.
9: Unica Radio.
8: Unica Radio.
9: Unica Radio.
10: Raccontiamo.
9: La città che cambia.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
1: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente.

0: non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Gera. Gratuita.
2: Gratuita. Gratuita.
1: Semplicemente unica.
2: Unica.
1: Unica. Unica Radio. App. L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: App.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio.
0: La radio universitaria di Cagliari.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
2: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
3: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
4: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
5: unica,
6: come te.
7: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
8: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
9: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
10: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
2: Unica Radio.
5: Unica Radio.
2: Unica Radio.
5: Unica Radio.
11: Raccontiamo.
5: La città che cambia.
12: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

Quando abbascio una palanga potti max e pata, ma sfricciano senza casca pure annanzi e guardia. Tranquillissimo, tranquillissimo. Sto con i miei compari, bro, fumiamo solo cali, sorseggiando.

C'era creature invece rincorrere in moto. Già correva rete culo, ma sempre educato e tranquillissimo. Tranquillissimo. Da piccolo ero in sovrappeso, giuro. Mangiavo troppo gelato, invece adesso che lo fumo

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 11:31 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione e da Simone Parisi. Ancora maltempo sull'Italia. Oggi allerta arancione in 4 regioni: Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Intanto a Lipari, nell'arcipelago delle Eolie, decine di abitazioni allagate, fango in molte strade e sondati i torrenti, ponte e valle. Un 14enne è stato denunciato alla procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie e di informazioni dal contenuto violento ed apologetico, in particolare allusivi alla commissione di atti violenti a scuola. Scrivendo utilizzando l'alfabeto cirillico, alludeva al compimento di stragi e di atti di terrorismo. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa. Bombe guidate russe hanno intanto colpito un condominio a Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina, uccidendo 8 persone. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama, nell'America centrale. Almeno 27 persone sono rimaste ferite, 300 sono state evacuate. Ritirato l'allerta tsunami sulle coste centroamericane del Pacifico. I media locali hanno mostrato diversi palazzi gravemente danneggiati a Penonomé, una delle zone più colpite. Si ferma al secondo turno il cammino di Matteo Arnaldi nell'ATP 1000 di Shanghai. Il tennista ligure gioca sicuramente un buon match ed impensierisce l'americano Taylor Fritz, che alla fine si è imposto in 2-7 con il punteggio di 7-5, 6-4 dopo 2 ore di gioco. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
5: Bentrovati da Nadia Sessa. In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, che si è celebrata lo scorso 29 settembre, sono 5 le regole fondamentali per la salute del nostro cuore, ricordate dalla HCF Fondazione ANCO per il tuo cuore ETS dei cardiologi ospedalieri ANCO. Zero fumo, movimento quotidiano, dieta mediterranea e meno sale, monitoraggio della pressione, colesterolo e glicemia, prevenzione personalizzata. Contro le malattie cardiovascolari, che restano ancora oggi la prima causa di morte e di ospedalizzazione nel nostro paese e nel mondo, la prevenzione resta l'arma più potente. Circa l'80% degli eventi cardiaci può essere infatti evitato modificando i fattori di rischio principali. La prima misura da prendere per proteggere il cuore, secondo la Fondazione, è abolire completamente le sigarette e tutti i prodotti a base di tabacco, che accelerano l'aterosclerosi e quadruplicano il rischio di infarto. Importante poi è svolgere attività fisica in modo regolare, almeno 150 minuti a settimana, per contrastare la sedentarietà. L'attività fisica costante riduce la pressione arteriosa, aumenta il colesterolo buono, migliora la sensibilità all'insulina e aiuta a controllare il peso corporeo. In terzo luogo, seguire la dieta mediterranea, con ampie porzioni di frutta e verdura fresche, cereali integrali, legumi, pesce soprattutto azzurro, riducendo invece carni rosse grasse, insaccati, burro e fritti, e limitando il sale a meno di 5 grammi al giorno. La quarta regola consiste nel monitorare costantemente i fattori di rischio come la pressione, ma anche colesterolo e glicemia. Un altro fattore da tenere sotto controllo è la circonferenza della vita, che non dovrebbe superare i 102 cm negli uomini e gli 88 nelle donne. Infine, sottoporsi a screening di base come ecografia a riposo, misurazioni periodiche della pressione e analisi del sangue complete, e se necessari ecocardiogramma color Doppler, test da sforzo ecodoppler dei tronchi sovraortici per valutare lo stato delle arterie e la presenza di placche aterosclerotiche prima che ostruiscano il flusso sanguigno. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Gao Xinjiang: cammina dove ti porta il cuore, non ci sono restrizioni né pesi.
4: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
0: Unica Radio.
6: App.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Anna, ma quale prendo?
6: A me sembrano esattamente uguali.
5: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
7: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
8: Non scegliere solo il prezzo, più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
5: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
9: Raccontiamo la città che cambia.
10: Unica Radio.

0: selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio.

0: frazione di quello che è stato il tema che il Dipartimento ha portato avanti durante il corso dell'anno, dedicato appunto al decolonizzare il futuro. Quindi l'idea di costruire, da tanti punti di vista, perché come immaginerà il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali è molto interdisciplinare, quindi racchiude appunto discipline storiche, giuridiche, sociali appunto, e quindi l'idea è proprio stata quella di seguire questo interessantissimo tema che il Dipartimento aveva declinato appunto in diverse prospettive interdisciplinari, quindi però tradurlo per un pubblico di giovani e giovanissimi, quindi quella è stata un po' la sfida, diciamo.
1: Se parliamo un po' dei laboratori, cosa avete presentato e che attività è stata fatta?
0: Sì, allora, dunque, per quanto riguarda i laboratori, abbiamo presentato due giochi in realtà, destinati soprattutto a bambini, ma alla fine diciamo sono stati molto apprezzati anche dal pubblico dei giovani e degli adulti. E dunque il primo laboratorio consisteva nel cercare di decolonizzare appunto il nostro immaginario attraverso questo gioco, che consisteva nell'indovinare dove fossero stati inventati alcuni oggetti anche di uso piuttosto quotidiano. Parliamo dei tacchi a spillo, parliamo del videogame Super Mario Bros, parliamo ad esempio del rossetto oppure della matita, quindi tutti oggetti diciamo che in un modo o nell'altro fanno parte della nostra quotidianità, però abbandonando una prospettiva molto diciamo concentrata su quello che è il nostro immaginario un po' troppo legato diciamo all'Occidente, in realtà si è scoperto che vengono da tante parti diverse del mondo. Mi viene in mente, lo dico in maniera ironica, la scoperta della carta igienica della Cina imperiale, insomma, quindi proprio come dire un modo per aprire lo sguardo su, ecco, quelle che sono un po' le invenzioni quotidiane. L'altro laboratorio, che più o meno segue lo stesso principio, ha riguardato il fatto invece di far sentire al nostro pubblico alcuni brani musicali, anche lì cercando di collocarli un grande planisfero, proprio per capire anche in quel caso da dove noi immaginiamo che provengono anche musiche che ascoltiamo ormai da tanto tempo. E quindi è stato divertente, perché appunto il pubblico ha cercato, attraverso appunto questa esperienza sonora, di costruire una mappa sonora proprio a partire diciamo dall'origine di questi suoni. Quindi avevamo appunto anche lì tagliato un po', eravamo partiti diciamo dalla musica neomelodica napoletana, passando per il rap, passando per il valzer viennese, quindi per vedere appunto un po' le geografie del nostro pubblico in merito all'origine, ecco, dei suoni.
1: In che modo i partecipanti si sono lasciati coinvolgere e quali sono state le reazioni, le curiosità più belle e più interessanti?
0: Sì, allora devo dire che ci ha molto colpito quanto i partecipanti si siano fatti coinvolgere, perché come dicevo un po' ovviamente ci aspettavamo che per i bambini fosse un gioco molto divertente. Non ho detto che in entrambi i casi il pubblico aveva davanti questo grandissimo planisfero con delle carte che quindi una volta indovinati appunto o la provenienza degli oggetti o dei suoni erano invitati a collocarli su questo grande planisfero. Quindi un po' i bambini immaginavamo che fosse stato semplice coinvolgerli, ma in realtà è stato divertente vedere che poi si siano avvicendati anche pubblici diversi. Quindi tra cose divertenti sono stati alcuni scontri diciamo tra coppie di partner che si sono sfidati per indovinare ad esempio la provenienza di alcuni oggetti con grande determinazione e accanimento, devo dire, e quindi è stato divertente vedere queste sfide. Oppure ad esempio appunto gruppetti di bambini che hanno un po' sfatato i loro miti anche su alcuni, ad esempio i popcorn, no, che avevano immaginato e collocato negli Stati Uniti e poi dopo hanno dovuto riconoscere insomma che poi invece fossero stati inventati, insomma, poi dopo esportati comunque dal Messico. Oppure appunto un gioco di videogiochi che molti bimbi avevano collocato automaticamente sempre negli Stati Uniti e invece poi dopo li hanno dovuti ricollocare in Giappone. Oppure un'altra scoperta appunto dei bimbi che sono i tacchi alti, che storicamente appunto i soldati ussari avevano utilizzato per essere più stabili in sella, e invece i bimbi li avevano naturalmente associati per il nostro mondo occidentale. Quindi è stato interessante vedere come proprio un po' in concreto si siano un po' aperte, ecco, le vedute rispetto a provenienze, ecco, e anche dove, ecco, poi invece spesso siamo stati invitati a collocare tutto ciò che è stato inventato. Quindi bambini molto coinvolti, ma adulti molto battaglieri, ecco.
1: Secondo la sua esperienza, perché è così importante portare la ricerca dell'università fuori dalle aule e condividerla con tutti?

0: Allora, io sono fermamente convinta che ogni tanto tutti noi, diciamo, nella nostra esperienza di accademiche, possiamo rischiare un po' di dimenticarci, no? Che cosa significa tradurre parole semplici, comunicare ciò che facciamo per renderlo davvero interessante, per renderlo coinvolgente, per renderlo comunque appassionante, anche per dei pubblici che normalmente non fanno parte, ecco, dei nostri lettori come i bambini. Per me è stata un'esperienza davvero molto molto interessante. Ho proprio pensato, partivo anche dall'idea che a volte le discipline umanistiche hanno ancora più difficoltà a essere comunicabili, perché per esempio durante la Sharper Night c'erano delle fantastiche dimostrazioni di invenzioni scientifiche, da circuiti idraulici a manichini che riproducevano l'anatomia umana. Quindi a volte per le scienze, soprattutto più teoriche, sociali, appunto umanistiche, è davvero più difficile anche rendere dei concetti astratti comunicabili a un pubblico ovviamente come quello per esempio dei bambini, ma ripeto, in realtà a tutti. E quindi anche è stata una bella sfida, credo sia fondamentale, perché a volte sennò il termine terza missione rischia di rimanere un po' troppo, come dire, distaccato, no? Da quello che poi è davvero la nostra missione, che è quella comunque di coinvolgere le comunità. Infatti mi è molto piaciuto anche la location in cui è stata organizzata quest'anno la Sharper Night, perché c'è stata ancora di più la sensazione di una comunità che era interessata a un'università che si è aperta alla comunità, ecco. E quindi proprio anche come era organizzato lo spazio, quella corte così, diciamo, che univa così tanto il mondo della ricerca a famiglie, appunto gruppi di ragazzi e ragazze, bambini, ha dato proprio il senso, no? Ha rappresentato anche spazialmente il senso di questa apertura.
1: E guardando al futuro, quali nuovi temi, sogni o progetti vi piacerebbe sviluppare e portare al pubblico?
0: Ma io, data come è andato quest'anno, davvero ci terrei ancora a concentrarmi, ecco, su trasformare comunque magari quello che sarà, ecco, adesso ancora non so quale sarà il prossimo tema di dipartimento, però quello che ci terrei a fare è davvero con questa formula anche dei giochi, che secondo me funziona molto, perché davvero è coinvolgente per il pubblico, e quindi trasformare quello che sarà il prossimo tema in una forma tipo quest'anno, appunto, che riesca a coinvolgere attivamente, ecco, il pubblico, quindi immaginando sempre i bambini, però come dire, li tengo come target, soprattutto per cercare di rendere il più possibile traducibile, semplice, il che non significa assolutamente banale e semplificato, ma significa facilmente comunicabile. Quindi tengo loro come fermati in mente, ma dopo l'esperienza di quest'anno immaginerei comunque qualcosa che a partire dai bambini riesca a interessare anche un pubblico più ampio. Quindi il trucco è quello spererei di fare anche l'anno prossimo, e di trovare un altro tema difficilissimo, amplissimo e astratto come decolonizzare il futuro, perché non era facile renderlo, diciamo, appetibile per un pubblico di bambini, però trasformarlo in qualcosa di divertente. Ripeto che però non significa naturalmente banale e eccessivamente semplificato, ma coinvolgente.
1: Dottoressa Spano, qual è il messaggio più importante che vorreste arrivasse a chi ci ascolta e ci segue?
0: Ma il messaggio più importante è che per noi la ricerca, sempre più, ma ormai è qualcosa che facciamo da anni, deve significare qualcosa che comunque abbia un senso, cioè in questo momento così complicato da tanti punti di vista, cioè politici, vabbè, lo sappiamo, non c'è bisogno, insomma, di elencarli. Davvero credo che ritrovarsi a fare qualcosa che veramente abbia un senso per le persone sia la cosa più importante. Quindi mi auspico che in questo senso un'iniziativa come la Sharper Night continui a portare avanti questo messaggio, cioè una ricerca al servizio della comunità, e una ricerca che dia un senso e renda la complessità, però attraverso linguaggi, appunto, creativi, appassionanti, comunicativi, di quello che comunque è un mondo sempre più complesso, quindi cercando di tradurlo senza mettersi su un piedistallo, però tradurlo e fare in modo che la comunità si senta parte attiva della creazione di quella che comunque sono conoscenze e saperi che secondo me devono essere sempre intesi come una creazione collettiva. E quindi anche, sono sicura, è stato un processo per noi, questo me l'hanno raccontato anche i dottorandi e le dottorande che mi hanno aiutato tantissimo nella progettazione di queste attività, mi hanno detto che loro anche hanno appreso tanto questa esperienza. Quindi immaginarci anche la conoscenza come qualcosa sempre di reciproco qualcosa che è comunque relazionale, che crea uno scambio. Quindi mi auspico l'idea di un sapere sempre più che si innesti, che comunichi con i territori, con le comunità, e che sempre più venga inteso come creazione collettiva e non individuale, quindi come qualcosa che è sempre reciproco e arricchisce sempre entrambe le parti, ecco.
1: Ringrazio la dottoressa Emanuela Spanò per la sua...
2: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
3: Le 12:03. Unica

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri mio parco, giochi a tema. Eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

0: guida questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
6: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
7: Unica Radio.
8: La città che cambia.
9: Unica Radio. Raccontiamo
10: la città che cambia.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
1: Tra poco su Unica Radio, Unica News.

0: Unica News, spazio all'informazione.
1: Buongiorno da Unica Radio per l'informazione culturale della Sardegna. In apertura il servizio.
2: Fino al 15 novembre 2026, il MAN Museo d'Arte di Nuoro ospita Futurama. Nostalgia di futuro, mostra curata da Chiara Gatti ed Elisabetta Masala. L'esposizione conclude la trilogia iniziata con Sensorama e Diorama e riflette sull'idea di futuro come costruzione culturale ed emotiva. Il percorso guarda all'ottimismo del Novecento e alla fiducia nel progresso, tra corsa allo spazio e automazione. In mostra opere di Lucio Fontana, Giulio Turcato, Gino Marotta e altri protagonisti dell'arte italiana, insieme a design, moda, robot giapponesi, copertine di Urania e installazioni video.
1: Continuiamo con gli approfondimenti culturali legati al nostro territorio. L'approfondimento.
3: A Cagliari, il 31 ottobre, è in programma il concerto di Frank Gambale, appuntamento dedicato al jazz e alla musica strumentale contemporanea. Chitarrista e compositore di fama internazionale, Gambale porta in Sardegna il suo stile caratterizzato da virtuosismo, ricerca sonora e contaminazione tra jazz e altri linguaggi musicali. Un evento rivolto agli appassionati e agli studenti interessati a conoscere da vicino uno dei protagonisti della scena jazz internazionale.
1: Ci spostiamo con un nuovo servizio di informazione legato al territorio. Su Unica Radio parliamo ancora del territorio locale.
4: Al Museo Nivola di Orani, fino al 25 ottobre, è in programma Nivola, Colombo e lo spazio intorno, primo capitolo del ciclo Nivola vis-à-vis, curato da Chiara Gatti. La mostra mette in dialogo Costantino Nivola con Gianni Colombo, attraverso opere e suggestioni che esplorano il modo in cui abitiamo e percepiamo lo spazio. Il percorso si sviluppa in tre sale e coinvolge il pubblico in un'esperienza sensoriale, dove opere, ambiente e percezione entrano in relazione. L'esposizione propone così una riflessione sul rapporto tra arte, spazio e esperienza contemporanea.
1: Si conclude così l'appuntamento con l'informazione culturale della Sardegna. Un buon proseguimento con la musica di Unica Radio.
5: Let's go. Hey, it's Miley Cyrus, and this is
6: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, l'unico format che vi mette in contatto diretto con le hit del passato. Ma non solo. Classe 1996, questo giovane talento ha già fatto conoscere al mondo intero quello di cui è capace. Nel 2019 ha pubblicato il suo primo album, raggiungendo sia le vette inglesi che quelle americane. È stato ospite a Sanremo alla corte di Amadeus nell'anno 2019-2020, facendosi conoscere anche in Italia. Questa canzone gli ha dato il pass per il Grammy Award nella categoria Canzone dell'anno. Ora ho bisogno di qualcuno da conoscere, qualcuno da guarire, qualcuno da avere, solo per sapere come ci si sente. È facile da dire, ma non è mai lo stesso. Immagino che mi piacesse il modo in cui mi hai aiutato ad uscirne. Ora il giorno sanguina nel tramonto e tu non sei qui per farmi affrontare tutto. Ho abbassato la guardia e mi hai fatto crollare. Mi stavo abituando ad essere qualcuno che tu amavi. Se non sapete ancora chi è, lo conoscerete presto. Lui è Luis Capaldi con Someone You Loved.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 12:33 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Simone Parisi. Ancora maltempo sull'Italia, oggi è allerta arancione in 4 regioni: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Situazione difficile a Lipari, esondati i torrenti Ponte e Valle. Piogge e temporali diffusi su tutta la Calabria. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata dall'INGV, dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, lungo la costa calabra sud-occidentale nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. La scossa, si legge sul sito, ha avuto una profondità di 11 chilometri. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa. Sale intanto a 11 vittime il bilancio di un attacco russo con bombe guidate che ha colpito un condominio a Zaporizhzhia nel sud dell'Ucraina. Ho un grande rapporto con lei, andiamo d'accordo. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo a chi gli chiedeva quali fossero i rapporti con la premier Giorgia Meloni. Alla domanda se intendesse incontrare Meloni al G20 a Miami a dicembre, Trump ha risposto probabilmente. Basket WNBA 2026. Con 7 punti, 3 rimbalzi e 3 recuperi, Cecilia Zandalasini contribuisce alla vittoria delle Valkyries in gara 3 di semifinale. Golden State si impone 87-77 in overtime contro le Las Vegas Aces, trascinate da 18 punti di Kyle Thornton e da una solidissima Kia Stokes. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Unica Radio.
1: Le 13:33 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Ancora maltempo sull'Italia, oggi è allerta arancione in 4 regioni: Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Situazione difficile a Lipari, esondati torrenti Ponte e Valle. Piogge e temporali diffusi su tutta la Calabria, danni nel Regino. Giornata di cortei oggi in Italia per la fine del genocidio, la manifestazione nazionale organizzata dalle realtà palestinesi. Nel pomeriggio sono attesi cortei in circa 50 città italiane, da Roma a Milano, Napoli, Bologna e Torino, dove la prefettura ha disposto divieti su vetro e fumogeni. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono quindi temporaneamente le sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta una decisione indegna e disonesta. Anthropic, la società produttrice del chatbot Claude, ha dichiarato che alcuni dei suoi agenti di intelligenza artificiale hanno compiuto azioni involontarie su siti web federali, statali e locali, tra cui l'invio di una falsa segnalazione di omicidio a una linea telefonica di emergenza della polizia di Filadelfia. Formula 1, momento d'oro per Max Verstappen, che a Singapore, dopo la pole, c'entra anche la vittoria nella gara sprint di Marina Bay. Lewis Hamilton è secondo grazie ad una grande partenza. L'altra Ferrari di Leclerc completa il podio, solo quarto Antonelli. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 13 e 42 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Riparte oggi la Serie A dopo la sosta per le nazionali. La sesta giornata si apre alle 15 con Genoa-Fiorentina e alle 18 Inter-Parma. Alle 20.45 è il momento di Napoli-Frosinone. La domenica inizia alle 12.30 con Como-Roma. Alle 15 un doppio appuntamento Lazio-Monza e Lecce-Bologna. Alle 18 scendono in campo Sassuolo e Milan, mentre alle 20.45 la domenica si chiude con Cagliari-Juventus. La giornata di campionato si conclude lunedì alle 18.30 Atalanta-Venezia e alle 20.45 Torino-Udinese. Max Verstappen vince la sprint race del Gran Premio di Singapore davanti a Hamilton e Leclerc, che si è dovuto difendere comunque fino alla fine dall'attacco di Antonelli, che chiude quarto e sale di due posizioni e altri due punti. Va a più 89 su Russell nella classifica mondiale. Disastro McLaren all'ultimo giro. Norris attacca Piastri in curva 4, ma si toccano. Il pilota britannico riparte in ottava posizione, mentre Piastri è rimasto fermo alle barriere. Respira così Leclerc, crollato a 13 secondi da Hamilton. MotoGP e Gran Premio d'Indonesia. Marc Marquez vince la sprint race di Mandalika ed è il nuovo leader del mondiale. Sul podio, insieme allo spagnolo, ci sono Ogura e Di Giannantonio. Quarto Martin, che ha accusato un calo nel finale dopo essere stato in testa per metà gara. Poi Alex Marquez e Acosta. Contatto al via tra Bezzecchi e Raul Fernandez, out entrambi. In classifica Marc è a più 4 su Martin e a più 59 su Betz. Domani gara lunga, sempre alle 9, ora italiana. Con 7 punti, 3 rimbalzi e 3 recuperi, Cecilia Zandalasini contribuisce alla vittoria delle Valkyries in gara 3 di semifinali. Golden State si impone 87-77 in overtime contro le Las Vegas Aces, trascinata dai 18 punti di Kyle Thornton e da una solidissima Kia Stokes. Alle Aces non bastano i 21 punti di Aya Wilson. Per il titolo WNBA sarà sfida con le Atlanta Dream. Gennaro Pirelli conquista la medaglia di bronzo nei 100 kg ai campionati del mondo di Baku di judo e sale per la prima volta in carriera sul podio iridato. Un altro risultato di prestigio per il 26enne delle Fiamme Oro, arrivato in Azerbaigian da numero uno del ranking mondiale dopo una stagione che, dalla vittoria agli europei di aprile, lo ha visto imporsi anche nel Grand Slam di Ulan Bator e Budapest e nel Grand Prix di Lima. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
5: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
6: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
7: Vado, che ho lezione di
8: Per me un ginseng.
9: Grazie.
7: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane?
10: 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio, Chuck in Sardegna, con Luca Lobina e Marinella Frau, per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con la dottoressa Emanuela Spanò, ricercatrice in sociologia presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Cagliari, per raccontare l'impegno del Dipartimento durante l'ultima edizione di Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Dottoressa Spanò, benvenuta su Unica Radio.
2: Grazie mille. Grazie dell'invito.
1: Dottoressa Spanò, prima di tutto, da dove nascono le idee e la passione per i progetti che avete presentato quest'anno?
2: Allora, questi progetti in realtà nascono dall'elaborazione di quello che è stato il tema che il Dipartimento ha portato

0: per un pubblico di giovani e giovanissimi, quindi quella è stata un po' la sfida, diciamo.
1: Se parliamo un po' dei laboratori, cosa avete presentato e che attività è stata fatta?
0: Sì, allora, dunque, per quanto riguarda i laboratori, abbiamo presentato due giochi in realtà, destinati soprattutto a bambini, ma alla fine, diciamo, sono stati molto apprezzati anche dal pubblico dei giovani e degli adulti. E dunque il primo laboratorio consisteva nel cercare di decolonizzare appunto il nostro immaginario attraverso questo gioco, che consisteva nell'indovinare dove fossero stati inventati alcuni oggetti anche di uso piuttosto quotidiano. Parliamo dei tacchi a spillo, parliamo del videogame Super Mario Bros, parliamo ad esempio del rossetto oppure della matita, quindi tutti oggetti, diciamo, che in un modo o nell'altro fanno parte della nostra quotidianità, però abbandonando una prospettiva molto, diciamo, concentrata su quello che è il nostro immaginario un po' troppo legato, diciamo, all'Occidente. In realtà si è scoperto che vengono da tante tante parti diverse del mondo. Mi viene in mente, lo dico in maniera ironica, la scoperta della carta igienica della Cina imperiale, insomma. Quindi proprio, come dire, un modo per aprire lo sguardo su, ecco, quelle che sono un po' le invenzioni quotidiane. L'altro laboratorio, che più o meno segue lo stesso principio, ha riguardato il fatto invece di far sentire al nostro pubblico alcuni brani musicali, anche lì cercando di collocarli un grande planisfero, proprio per capire anche in quel caso da dove noi immaginiamo che provengono anche musiche che ascoltiamo ormai da tanto tempo. E quindi è stato divertente, perché appunto il pubblico ha cercato, attraverso appunto questa esperienza sonora, di costruire una mappa sonora proprio a partire, diciamo, dall'origine di questi suoni. Quindi avevamo appunto anche lì tagliato un po', eravamo partiti, diciamo, dalla musica neomelodica napoletana, passando per il rap, passando per il valzer viennese, quindi per vedere appunto un po' le geografie del nostro pubblico in merito all'origine, ecco, dei suoni.
1: In che modo i partecipanti si sono lasciati coinvolgere e quali sono state le reazioni, le curiosità più belle e più interessanti?
0: Sì, allora devo dire che ci ha molto colpito quanto i partecipanti si siano fatti coinvolgere, perché, come dicevo, un po' ovviamente ci aspettavamo che per i bambini fosse un gioco molto divertente. Non ho detto che in entrambi i casi il pubblico aveva davanti questo grandissimo planisfero con delle carte, che quindi, una volta indovinati appunto o la provenienza degli oggetti o dei suoni, erano invitati a collocarli su questo grande planisfero. Quindi un po' i bambini immaginavamo che fosse stato, ecco, semplice coinvolgerli, ma in realtà è stato divertente vedere che poi si siano avvicendati anche pubblici diversi. E quindi tra cose divertenti sono stati alcuni scontri, diciamo, tra coppie di partner che si sono sfidati per indovinare ad esempio la provenienza di alcuni oggetti con grande determinazione e accanimento, devo dire. E quindi è stato divertente vedere queste sfide. Oppure ad esempio appunto gruppetti di bambini che hanno un po' sfatato, no, i loro miti anche su alcuni, ad esempio, i popcorn, no, che avevano immaginato e collocato negli Stati Uniti, e poi dopo hanno dovuto riconoscere, insomma, che poi invece fossero stati inventati, insomma, poi dopo esportati comunque dal Messico. Oppure appunto un gioco di videogiochi che molti bimbi avevano collocato automaticamente sempre negli Stati Uniti, e invece poi dopo li hanno dovuti ricollocare in Giappone. Oppure un'altra scoperta appunto di bimbi che sono i tacchi alti, che storicamente appunto i soldati ustari avevano utilizzato per essere più stabili in sella, e invece i bimbi li avevano naturalmente associati per il nostro mondo occidentale. Quindi è stato interessante vedere come proprio un po' in concreto si siano un po' aperte, ecco, le vedute rispetto a provenienze, ecco, e anche dove, ecco, poi invece spesso siamo stati invitati a collocare tutto ciò che è stato inventato. Quindi bambini molto coinvolti, ma adulti molto battaglieri, ecco.
1: Secondo la sua esperienza, perché è così importante portare la ricerca dell'università fuori dalle aule e condividerla con tutti?
0: Allora, io sono fermamente convinta che ogni tanto tutti noi, diciamo, nella nostra esperienza di accademiche, possiamo rischiare un po' di dimenticarci, no? Che cosa significa tradurre parole semplici, comunicare ciò che facciamo per renderlo davvero interessante, per renderlo coinvolgente, per renderlo comunque appassionante anche per dei pubblici che normalmente non fanno parte, ecco, dei nostri lettori come i bambini. Per me è stata un'esperienza davvero molto molto interessante.

0: interessante. Ho proprio pensato, partivo anche dall'idea che a volte le discipline umanistiche hanno ancora più difficoltà a essere comunicabili, perché per esempio durante la Sharper Night c'erano delle fantastiche dimostrazioni di invenzioni scientifiche, da circuiti idraulici a manichini che riproducevano l'anatomia umana. Quindi a volte per le scienze soprattutto più teoriche, sociali, appunto umanistiche, è davvero più difficile anche rendere dei concetti astratti comunicabili a un pubblico ovviamente come quello per esempio dei bambini, ma ripeto in realtà a tutti. E quindi anche è stata una bella sfida, credo sia fondamentale, perché a volte sennò il termine terza missione rischia di rimanere un po' troppo, come dire, distaccato, no? Da quello che poi è davvero la nostra missione, che è quella comunque di coinvolgere le comunità. Infatti mi è molto piaciuto anche la location in cui è stata organizzata quest'anno la Sharper Night, perché c'è stata ancora di più la sensazione di una comunità che era interessata a un'università che si è aperta alla comunità, ecco. E quindi proprio anche come era organizzato lo spazio, quella corte così, diciamo, che univa così tanto il mondo della ricerca a famiglie, appunto gruppi di ragazzi e ragazze, bambini, ha dato proprio il senso, no? Ha rappresentato anche spazialmente il senso di questa apertura.
1: E guardando al futuro, quali nuovi temi, sogni o progetti vi piacerebbe sviluppare e portare al pubblico?
0: Ma io, data come è andato quest'anno, davvero ci terrei ancora a concentrarmi, ecco, su trasformare comunque magari quello che sarà, ecco, adesso ancora non so quale sarà il prossimo tema di dipartimento, però quello che ci terrei a fare è davvero con questa formula anche dei giochi, che secondo me funziona molto, perché davvero è coinvolgente per il pubblico, e quindi trasformare quello che sarà il prossimo tema in una forma tipo quest'anno, appunto, che riesca a coinvolgere attivamente, ecco, il pubblico, quindi immaginando sempre i bambini, però come dire li tengo come target, soprattutto per cercare di rendere il più possibile traducibile, semplice, il che non significa assolutamente banale e semplificato, ma significa facilmente comunicabile. Quindi tengo loro come fermati in mente, ma dopo l'esperienza di quest'anno immaginerei comunque qualcosa che a partire dai bambini riesca a interessare anche un pubblico più ampio. Quindi il trucco è quello spererei di fare anche l'anno prossimo, e di trovare un altro tema difficilissimo, amplissimo e astratto come decolonizzare il futuro, perché non era facile renderlo, diciamo, appetibile per un pubblico di bambini, però trasformarlo in qualcosa di divertente. Ripeto che però non significa naturalmente banale e eccessivamente semplificato, ma coinvolgente.
1: Dottoressa Spano, qual è il messaggio più importante che vorreste arrivasse a chi ci ascolta e ci segue?
0: Ma il messaggio più importante è che per noi la ricerca, sempre più, ma ormai è qualcosa che facciamo da anni, deve significare qualcosa che comunque abbia un senso, cioè in questo momento così complicato da tanti punti di vista, cioè politici, vabbè, lo sappiamo, non c'è bisogno insomma di elencarli. Davvero credo che ritrovarsi a fare qualcosa che veramente abbia un senso per le persone sia la cosa più importante. Quindi mi auspico che in questo senso un'iniziativa come la Sharper Night continui a portare avanti questo messaggio, cioè una ricerca al servizio della comunità, e una ricerca che dia un senso e renda la complessità, però attraverso linguaggi appunto creativi, appassionanti, comunicativi, di quello che comunque è un mondo sempre più complesso, quindi cercando di tradurlo senza mettersi su un piedistallo, però tradurlo e fare in modo che la comunità si senta parte attiva della creazione di quella che comunque sono conoscenze e saperi che secondo me devono essere sempre intesi come una creazione collettiva. E quindi anche sono sicura

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 14:03.
2: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La Sardegna è nelle mie vene. Così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944, arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale rispolveriamo le maggiori hit di successo e le traduciamo per voi. Questo singolo di un gruppo statunitense è stato pubblicato il 30 novembre del 1988. Si narra che sia nata dopo una serata in un locale di San Francisco. Incredibile, no? Esattamente così. A oggi supera il 500.000 di visualizzazioni su YouTube. La canzone è stata inserita alla 459esima posizione nella lista dei 500 migliori brani musicali secondo Rolling Stones. Beffeggiatori per i ricchi, o così dicono. Devi continuare a spingere per avere fortuna e fama. Tu sai che è tutta una scommessa quando è solo un gioco. Tu lo tratti come un criminale capitale, ognuno fa il proprio tempo. Portami nella città paradiso, dove l'erba è verde e le ragazze sono belle. Voglio che tu mi porti a casa, per favore. Portami nella città paradiso, dove l'erba è verde e le ragazze sono belle. Portami a casa. Impossibile non riconoscere questo pezzo. Loro sono i Guns N' Roses con Paradise City.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio.
3: È Unica Radio.
2: La radio universitaria di Cagliari.

0: Radio.
1: Le 14 e 32 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Conflitto Mosca-Kiev, sono saliti a 15, tra cui 3 bambini morti nell'attacco russo a Zaporizhzhia avvenuto questa mattina. Le bombe sganciate da Mosca sono il grazie di Putin per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel, commenta il presidente ucraino Zelensky. L'Unione Europea interviene sulla decisione americana. Non alimenteremo la guerra russa, serve una tregua. È ricoverata in gravi condizioni una bambina di 2 anni dopo che è stata travolta da un'auto nel cortile di casa. È accaduto a Casa Leone, in provincia di Verona. La piccola è stata immediatamente soccorsa e trasportata in elisoccorso fino all'ospedale, dove è ricoverata in terapia intensiva pediatrica. Ha cercato di imbarcarsi per Ancona con un coltello nascosto nella fibbia della cintura, ma è stato bloccato dagli agenti della Polizia di Stato. È accaduto nei giorni scorsi all'aeroporto internazionale Bellini di Catania. Per l'uomo, 37 anni, è scattata la denuncia e il sequestro della lama. Decine di abitazioni allagate, auto impantanate, fango in molte strade, persino in centro, esondati i torrenti Ponte e Valle. È il bilancio provvisorio del temporale che nella notte si è abbattuto su Lipari, nell'arcipelago delle Eolie. Liberate le famiglie rimaste intrappolate in casa. Formula 1, un momento d'oro per Max Verstappen, che a Singapore dopo la pole c'entra anche la vittoria nella gara sprint di Marina Bay. Un Super Hamilton è secondo, l'altra Ferrari di Leclerc completa il podio. Solo quarto Antonelli, ma aumentano i punti su Russell anche grazie all'incidente finale tra le McLaren. Qualifiche spostate alle 15.30. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Seguila, ascoltala. Unica Radio. Amala.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: App.
3: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
4: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Raccontiamo.
4: Mua.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1978.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita, gratuita,
1: semplicemente
2: unica,
1: unica,
2: unica,
1: unica radio, app.

0: a tutti quelli nei casini, cioè praticamente a tutti.
1: Per noi per primi.
0: Yeah, sulle mani, raga!
1: Ok, partami in questo Gangsta's Paradise.

0: vita, da tutta la vita, per tutta la vita, forse.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
2: Unica Radio, come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
1: Raccontiamo
2: la città che cambia.
1: La città che cambia. Unica Radio.
2: Unica Radio. Dio.
7: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
8: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
9: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
10: Unica Radio, sei tu.
1: Dai voce alla tua musica.
11: Ciao, sono Gabriele, studio in economia e la mia canzone preferita è Baba Yaga di Nitro.
10: Uplay, la tua musica su Unica Radio.

0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Le 15:33 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Conflitto russo-ucraino. Le bombe sganciate da Mosca su Zaporizhzhia sono il grazie di Putin per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel. Così il presidente ucraino Zelensky su X all'indomani dell'accordo tra Trump e Putin. Il bilancio delle vittime è salito a 15, tra cui 3 bambini. Il Cremlino definisce intanto sensate alcune delle proposte avanzate dagli Stati Uniti sulla de-escalation. Giornata mondiale contro la pena di morte. Arriva il monito di Papa Leone. La pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona. Ieri la condanna del Vaticano per l'annuncio da parte del capo del Pentagono della fucilazione in diretta streaming dell'autore della strage di Fort Hood. Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha emanato un decreto con cui annulla le elezioni legislative previste per il 28 novembre a causa degli ostacoli posti dalle misure israeliane. La nuova data è fissata per l'11 settembre 2027, lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. Una bambina di 2 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto nel cortile di casa a Casa Leone, Verona. La piccola è stata immediatamente soccorsa e trasportata in elisoccorso fino all'ospedale di Borgo Trento, dove è ricoverata in terapia intensiva pediatrica. I motori dopo una sprint race dalle mille emozioni, vinta da Verstappen davanti alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. La Formula 1 torna in pista a Marina Bay per assegnare la 17ª pole position del mondiale. Il via spostato di 30 minuti dopo la pioggia caduta prima della gara sui 100 chilometri, pilota in pista dalle 15:30. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
3: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
4: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per la prima grande monografica dedicata a Pontormo, uno degli artisti che più ha incarnato il passaggio dal Rinascimento alla Maniera. Eccentrico, visionario, capofila assoluto della grande stagione del Cinquecento fiorentino, fu un grande innovatore dei modelli classici, anticipatore di un modo di sentire l'espressività dei sentimenti e per questo amato da autori come Pasolini. In questa grande retrospettiva sono riuniti tutti i suoi principali capolavori insieme ad una selezione di opere su carta. Oltre al rilevante numero di opere provenienti dalle Gallerie degli Uffizi, in esposizione anche eccezionali prestiti da musei e collezioni di tutto il mondo che sono messi a confronto partendo dal capolavoro più noto e riconosciuto del pittore fiorentino, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo di Carmignano. Pontormo in mostra a Roma alle Scuderie del Quirinale. Ci spostiamo a Pisa per una mostra dedicata al grande pittore e illustratore statunitense Edward Hopper. Oltre 150 opere che si articolano in 5 sezioni ripercorrono le principali fasi della vita e della carriera dell'artista. Attraverso dipinti, acquerelli, disegni, incisioni e materiali d'archivio, l'esposizione racconta l'intero percorso creativo di Hopper, mettendo in luce il ruolo fondamentale che i luoghi ebbero nella costruzione del suo immaginario. Città, paesaggi, architetture e persone diventano così le tappe di un viaggio che permette di comprendere come l'artista abbia sviluppato quello sguardo unico e inconfondibile che ancora oggi continua ad affascinare il pubblico. Edward Hopper, New York e oltre, in mostra dal 14 ottobre a Palazzo Blu di Pisa. E ora Brescia per la mostra fotografica di Cristina Miedermeier. Oltre 80 scatti offrono una panoramica sull'importante lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del nostro pianeta, dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo si articola attorno a 3 grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Cristina Miedermeier, la grande saggezza negli spazi espositivi del Grande Miglio presso il Castello di Brescia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il cuore non va a dormire, di Enrico Galiano. C'è un'età in cui ogni cosa brucia, soprattutto l'amore, e ce n'è un'altra in cui persino l'amore sembra uno sbaglio. Nel suo romanzo più toccante, l'autore ci ricorda che l'amore non chiede mai il permesso, che ci spaventa proprio perché ci rivela che più è forte e meno riusciamo a guardarlo negli occhi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
3: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

perché non è tardi, che non è ieri, quando ancora dovevo parlarti, dirti cose sconosciute, strane, che forse non avresti capito. Alla tua corsa si è infranta prima che io scoprissi il mistero che ti spingeva a fuggire l'evidenza. Bambino impaurito, non un uomo indifferente.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio.
0: La radio universitaria di Cagliari.
2: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
3: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
4: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Leggera, gratuita,
8: gratuita, gratuita,
7: semplicemente unica,
8: unica,
7: unica, unica radio, app.
9: Portala sempre con te, Unica Radio.
10: Che luce.

0: sterializzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con la dottoressa Emanuela Spanò, ricercatrice in sociologia presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Cagliari, per raccontare l'impegno del Dipartimento durante l'ultima edizione di Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Dottoressa Spanò, benvenuta su Unica Radio.
2: Grazie mille, grazie dell'invito.
1: Dottoressa Spanò, prima di tutto, da dove nascono le idee e la passione per i progetti che avete presentato quest'anno?
2: Allora, questi progetti in realtà nascono dall'elaborazione di quello che è stato il tema che il Dipartimento ha portato avanti durante il corso dell'anno, dedicato appunto al decolonizzare il futuro. Quindi l'idea di costruire, da tanti punti di vista, perché come immaginerà il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali è molto interdisciplinare, quindi racchiude appunto discipline storiche, giuridiche, sociali appunto, e quindi l'idea è proprio stata quella di seguire questo interessantissimo

0: Laboratorio consisteva nel cercare di decolonizzare appunto il nostro immaginario attraverso questo gioco che consisteva nell'indovinare dove fossero stati inventati alcuni oggetti anche di uso piuttosto quotidiano. Parliamo dei tacchi a spillo, parliamo del videogame Super Mario Bros, parliamo ad esempio del rossetto oppure della matita, quindi tutti oggetti diciamo che in un modo o nell'altro fanno parte della nostra quotidianità, però abbandonando una prospettiva molto diciamo concentrata su quello che è il nostro immaginario un po' troppo legato diciamo all'Occidente, in realtà si è scoperto che vengono da tante parti diverse del mondo. Mi viene in mente, lo dico in maniera ironica, la scoperta della carta igienica della Cina imperiale, insomma, quindi proprio come dire un modo per aprire lo sguardo su, ecco, quelle che sono un po' le invenzioni quotidiane. L'altro laboratorio, che più o meno segue lo stesso principio, ha riguardato il fatto invece di far sentire al nostro pubblico alcuni brani musicali, anche lì cercando di collocarli un grande planisfero, proprio per capire anche in quel caso da dove noi immaginiamo che provengono anche musiche che ascoltiamo ormai da tanto tempo. E quindi è stato divertente perché appunto il pubblico ha cercato attraverso appunto questa esperienza sonora di costruire una mappa sonora proprio a partire diciamo dall'origine di questi suoni. Quindi avevamo appunto anche lì tagliato un po', eravamo partiti diciamo dalla musica neomelodica napoletana, passando per il rap, passando per il valzer viennese, quindi per vedere appunto un po' le geografie del nostro pubblico in merito all'origine, ecco, dei suoni.
1: In che modo i partecipanti si sono lasciati coinvolgere e quali sono state le reazioni, le curiosità più belle e più interessanti?
0: Sì, allora devo dire che ci ha molto colpito quanto i partecipanti si siano fatti coinvolgere, perché come dicevo un po' ovviamente ci aspettavamo che per i bambini fosse un gioco molto divertente. Non ho detto che in entrambi i casi il pubblico aveva davanti questo grandissimo planisfero con delle carte che quindi una volta indovinati appunto o la provenienza degli oggetti o dei suoni erano invitati a collocarli su questo grande planisfero. Quindi un po' i bambini immaginavamo che fosse stato semplice coinvolgerli, ma in realtà è stato divertente vedere che poi si siano avvicendati anche pubblici diversi. Quindi tra cose divertenti sono stati alcuni scontri diciamo tra coppie di partner che si sono sfidati per indovinare ad esempio la provenienza del alcuni oggetti con grande determinazione e accanimento, devo dire, e quindi è stato divertente vedere queste sfide. Oppure ad esempio appunto gruppetti di bambini che hanno un po' sfatato i loro miti anche su alcuni, ad esempio i popcorn, no, che avevano immaginato e collocato negli Stati Uniti e poi dopo hanno dovuto riconoscere insomma che poi invece fossero stati inventati insomma poi dopo esportati comunque dal Messico. Oppure appunto un gioco di videogiochi che molti bimbi avevano collocato automaticamente sempre negli Stati Uniti e invece poi dopo li hanno dovuti ricollocare in Giappone. Oppure un'altra scoperta appunto dei bimbi che sono i tacchi alti che storicamente appunto i soldati ussari avevano utilizzato per essere più stabili in sella e invece i bimbi li avevano naturalmente associati per il nostro mondo occidentale. Quindi è stato interessante vedere come proprio un po' in concreto si siano un po' aperte, ecco, le vedute rispetto a provenienze, ecco, e anche dove, ecco, poi invece spesso siamo stati invitati a collocare tutto ciò che è stato inventato. Quindi bambini molto coinvolti ma adulti molto battaglieri, ecco.
1: Secondo la sua esperienza, perché è così importante portare la ricerca dell'università fuori dalle aule e condividerla con tutti?
0: Allora, io sono fermamente convinta che ogni tanto tutti noi, diciamo, nella nostra esperienza di accademiche, possiamo rischiare un po' di dimenticarci, no? Che cosa significa tradurre parole semplici, comunicare ciò che facciamo per renderlo davvero interessante, per renderlo coinvolgente, per renderlo comunque appassionante anche per dei pubblici che normalmente non fanno parte, ecco, dei nostri lettori come i bambini. Per me è stata un'esperienza davvero molto molto interessante. Ho proprio pensato, partivo anche dall'idea che a volte le discipline umanistiche hanno ancora più difficoltà a essere comunicabili, perché per esempio durante la Sharper Night c'erano delle fantastiche dimostrazioni di invenzioni scientifiche, da circuiti idraulici a manichini che riproducevano l'anatomia umana. Quindi a volte per le scienze conoscenze soprattutto più teoriche, sociali, appunto umanistiche, è davvero più difficile anche rendere dei concetti astratti comunicabili a un pubblico ovviamente come quello

0: per esempio dei bambini, ma ripeto in realtà a tutti, e quindi anche è stata una bella sfida, credo sia fondamentale, perché a volte sennò il termine terza missione rimane, rischia di rimanere un po' troppo, come dire, distaccato, no? Da quello che poi è davvero la nostra missione, che è quella comunque di coinvolgere le comunità. Infatti mi è molto piaciuto anche la location in cui è stata organizzata quest'anno la Sharper Night, perché c'è stata ancora di più la sensazione di una comunità che era interessata a un'università che si è aperta alla comunità, ecco. E quindi proprio anche come era organizzato lo spazio, quella corte così, diciamo, che univa così tanto il mondo della ricerca a famiglie, appunto gruppi di ragazzi e ragazze, bambini, ha dato proprio il senso, no? Ha rappresentato anche spazialmente il senso di questa apertura.
1: E guardando al futuro, quali nuovi temi, sogni o progetti vi piacerebbe sviluppare e portare al pubblico?
0: Ma io, data come è andato quest'anno, davvero ci terrei ancora a concentrarmi, ecco, su trasformare comunque magari quello che sarà, ecco, adesso ancora non so quale sarà il prossimo tema di dipartimento, però quello che ci terrei a fare è davvero questa formula anche dei giochi, che secondo me funziona molto, perché davvero è coinvolgente per il pubblico, e quindi trasformare quello che sarà il prossimo tema in una forma tipo quest'anno, appunto, che riesca a coinvolgere attivamente quel pubblico, quindi immaginando sempre i bambini, però come dire, li tengo come target, soprattutto per cercare di rendere il più possibile traducibile, semplice, il che non significa assolutamente banale e semplificato, ma significa facilmente comunicabile. Quindi tengo loro come fermati in mente, ma dopo l'esperienza di quest'anno immaginerei comunque qualcosa che a partire dai bambini riesca a interessare anche un pubblico più ampio. Quindi il trucco è quello che spererei di fare anche l'anno prossimo, è di trovare un altro tema difficilissimo, amplissimo, astratto, come decolonizzare il futuro, perché non era facile renderlo, diciamo, appetibile per un pubblico di bambini, però trasformarlo in qualcosa di divertente. Ripeto che però non significa naturalmente banale e eccessivamente semplificato, ma coinvolgente.
1: Dottoressa Spano, qual è il messaggio più importante che vorreste arrivasse a chi ci ascolta e ci segue?
0: Ma il messaggio più importante è che per noi la ricerca, sempre più, ma ormai è qualcosa che facciamo da anni, deve significare qualcosa che comunque abbia un senso, cioè in questo momento così complicato da tanti punti di vista, cioè politici, vabbè, lo sappiamo, non c'è bisogno, insomma, di elencarli. Davvero credo che ritrovarsi a fare qualcosa che veramente abbia un senso.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 16 e 3 minuti.
2: Hey, this is Mizero and you're listening to my new single What Does He Have featuring Signals on your favorite radio station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'undicesimo secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
3: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
5: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
6: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
7: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
4: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Mentre che
1: l'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci prendevi sul serio. Mamma mi guarda da sopra uno schermo, a malapena ricordo com'ero. Chi se n'è andato ci guarda dal cielo, prega per noi che restiamo all'inferno. Faccio Milano passando dal retro, ormai da tempo non prendo la metro. L'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci prendevi.

0: Song in Translation, le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nella quale traduciamo le canzoni più ascoltate di sempre. Il brano, pubblicato il 12 maggio del 2015, ha avuto un successo mondiale indescrivibile. Oltre ad aver superato il miliardo di visualizzazioni su YouTube, si è aggiudicato il primato in classifica nel 2016 di ben 25 stati, senza contare gli stati americani. Per di più, si è diviso il primo posto nella Rock Songs di Billboard per oltre 65 settimane, rendendolo l'artista di maggior successo nella storia della classifica. Voglio solo rimanere al sole dove mi trovo. So che a volte è dura, pezzi di pace nella tranquillità del sole. So che a volte è difficile. Sì, penso fin troppo alla fine, ma è divertente fantasticare. Sto cadendo, mi prenderò un po' di tempo per il mio viaggio. Sto cadendo, quindi mi sto prendendo un po' di tempo per il mio viaggio. Prendendo un po' di tempo per il mio viaggio. Avete capito di chi si parla? Loro sono i 21 Pilots con Ride.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Unica Radio.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: App.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci a portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Le 16:32 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. È salito a 17 morti il bilancio dell'attacco russo a Zaporizhzhia nel sud dell'Ucraina. Le bombe sganciate da Mosca sono il grazie di Putin per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel, così Zelensky su X all'indomani dell'accordo tra Trump e Putin. Lo stop alle sanzioni finanzia la guerra di Mosca, commenta Bruxelles. Nave Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e vincitrice del premio Nobel per la pace di quest'anno, ha definito senza precedenti e inaccettabili invece le sanzioni recentemente annunciate dagli Stati Uniti nei confronti della Corte Penale Internazionale. Giornata di cortei oggi in Italia per la fine del genocidio, la manifestazione nazionale pro Gaza che chiede lo sblocco degli aiuti nella striscia e il ritiro dell'esercito di occupazione. All'iniziativa aderiscono associazioni, sindacati, collettivi studenteschi, Movimento 5 Stelle e Potere al Popolo. Greta Thunberg per la prima volta in corteo a Napoli. Nei giorni in cui nel mondo si parla della diretta streaming dell'esecuzione negli Stati Uniti di Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood, il Papa ribadisce il no della Chiesa alla pena capitale e posta su X l'hashtag No Death Penalty. La pena di morte, scrive Prevost, è inammissibile e contro la dignità della persona. Calcio, pugno duro del Portogallo contro Cristiano Ronaldo. Ha aperto un procedimento disciplinare dopo la sua decisione di abbandonare il ritiro della nazionale a Copenaghen durante la Nations League prima della gara contro la Danimarca. Il giocatore è ora ufficialmente sospeso in via provvisoria. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.

0: life. So if the hard part is over, why do I still feel this fucking weight on my shoulders? I feel like boulders, try my best to be the upholder, but it gets rough going when it only seems to get colder and colder. Colder the nights, older the sights. Landscape of shades is what appears to be perceived by my eyes. Take a dunk in the ice, maybe twice or even three times, as long as I can freeze myself in this moment of life.
1: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
2: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
3: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: piace Unicaradio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: te.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 2010.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista. Unica Radio.
1: La città che cambia.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 17 e 3 minuti. Unica Radio.
2: Hey, this is Jill Montgomery from The Hot Damn. And this is our new track, I Didn't Like You Anyway.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani. Per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Ascoltiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 17:31 minuti.
3: Un saluto dalla redazione. Presidi e cortei propalli in numerose città italiane, tra cui Roma, Milano, Napoli, Bologna e Torino, per la manifestazione La fine del genocidio. Tra le richieste dei promotori, lo sblocco degli aiuti a Gaza e il ritiro dell'esercito di occupazione. Momenti di tensione nel capoluogo piemontese. Tra i manifestanti a Napoli anche Greta Thunberg. È stata udita una forte esplosione all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita, secondo testimoni citati da Reuters. Poco prima lo scalo aveva invitato i viaggiatori a contattare la compagnia aerea e confermare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto, un messaggio analogo a quello diffuso giovedì, quando l'aeroporto è stato bersaglio di attacchi Houthi. Nei giorni in cui nel mondo si parla della diretta streaming dell'esecuzione negli Stati Uniti di Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood, il Papa ribadisce il no della Chiesa alla pena capitale e posta su X l'hashtag No Death Penalty. La pena di morte, scrive Prevost, è inammissibile, è contro la dignità della persona. Formula 1, Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti nel GP di Singapore. Secondo posto per la Ferrari di Leclerc, poi l'altra rossa di Hamilton. Seconda fila per Kimi Antonelli, poi Norris e Piastri. Russell partirà ultimo per cambio power unit. Calcio, la sesta giornata di Serie A si apre con il successo del Genoa, che batte 2-1 la Fiorentina e ottiene così la prima vittoria in questo campionato. Dalle 18 in campo Inter-Parma, alle 20:45 Napoli-Frosinone. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord in gran parte soleggiato, salvo addensamenti sulla Valpadana centro-orientale. In serata nubi in aumento. Temperature in lieve rialzo, massime tra 19 e 23 gradi. Al centro condizioni abbastanza soleggiate, salvo residue piogge al mattino sulle regioni adriatiche. Temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari e locali brevi fenomeni in Puglia, al mattino anche sulla bassa Calabria, altrove schiarite alternate a innocue nubi sparse, temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Unica Radio. Unica Radio.
1: Le 17:40 minuti.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Max Verstappen si conferma sempre più dominatore a Singapore. Dopo la pole sprint, la gara sprint, si prende anche la pole position sul tracciato di Marina Bay. L'olandese batte la forte concorrenza delle Ferrari con Leclerc ed Hamilton che partiranno alle sue spalle. Quarto il leader del mondiale, Kimi Antonelli, davanti a Norris e Russell, che partirà però dal fondo dopo aver sostituito la Power Unit. E siamo al calcio, la sesta giornata di Serie A si apre con il successo del Genoa che batte 2-1 la Fiorentina e ottiene così la prima vittoria in questo campionato. A decidere il match del Ferraris sono le reti realizzate da Osmaic e Messias, con il grifone che agguanta dunque proprio i viola, quota 4 punti in classifica. Indolore lo sfortunato autogol di Vasquez. Dalle 18 in campo Inter-Parma, missione primato solitario per i nerazzurri. Vincendo oggi si porterebbero a più 3 su Roma e Lazio, che scendono in campo domani. Per Gilardino, che ha ereditato la panchina dei Ducali dall'esonerato Questa, un battesimo di fuoco in casa dei campioni d'Italia. Lautaro fuori, gioca Pio Esposito con Thuram, Çalhanoğlu titolare a centrocampo con Sučić e Mkhitaryan. Alle 20:45 fare accesi al Maradona. Per il Napoli c'è l'ostacolo Frosinone, una delle grandi rivelazioni di questo inizio di campionato. Gli azzurri di Allegri hanno iniziato a rilento, raccogliendo solo 7 punti nelle prime 5 giornate. I giociari invece neopromossi sono quota 10. Allegri dovrebbe giocare con una difesa a 4 e ha recuperato McTominay, che avrà 20-30 minuti di autonomia. Alle spalle di Højlund, De Bruyne verso la maglia da titolare, Neres e Lang sulle fasce. Tra i giociari, Bobček sostituirà l'infortunato Raimondo. Vigilia in casa Juve, Allegri riparte da Cagliari dopo il break legato agli impegni delle nazionali, di fronte a una delle squadre rivelazione di questa prima porzione di campionato. Loro meritano i punti fatti sinora, ma non la vittoria dello scorso anno. Sarà una sfida difficile perché sono bravi a ribaltare l'azione. Hanno ragazzi di talento, dice il tecnico bianconero. Dovremo essere bravi, decisi e intensi. Il ciclismo, Paul Seixas vince la 120esima edizione del Giro di Lombardia e il francese vince da appena 20 anni la prima monumento della sua carriera e diventa il corridore più giovane di sempre ad aver conquistato la classica delle foglie morte. Battuto il record di Giovanni Gerbi che durava dal 2005. Decisiva la sua azione sul Civiglio. Alle sue spalle sul podio Mas è un enorme ciccone. Evenepoel solo quarto, delude Del Toro. Tennis, Stefanos Tsitsipas si impone 6-3-6-4 su Luciano Darderi, che saluta così il torneo di Shanghai. Troppo più forte oggi il greco, atteso ora da un ottavo di finale contro lo statunitense Taylor Fritz. Con l'eliminazione di Darderi non ci saranno italiani nel terzo turno del Masters 1000 cinese. Sesta vittoria consecutiva per Carlos Alcaraz, che al debutto a Shanghai impiega un'ora per battere Cerundolo con un doppio 6-3. Successi in rimonta invece per Hodar, Uge Aliassim e Medvedev. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
5: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ojam Sikora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 18 e un minuto.
2: Salut, c'est Henri PFR.
3: Je fais une Romain Schoen.
4: Je fais une Romain Schoen.
0: La città che cambia.
1: Unica radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Questa vaina è fatta con s'aggiudu de sa regione autonoma de Sardigna. Imprentas 2025-2026. Lei de sa regione 22 de su 2018.

0: Santi Posto entra una cascetta deliauna e si getta un town di volenti, volta nessuno si vuole racconta, forse si vuole fracauso, devo e Antonella Butto. Antonella, ben arrivata.
1: Saluti Elio, ma fui pensando una cosa. Ma invece si che di nai su sound che ha fatto, oi sia da polizia reale, su sudori che ha fatto.
0: Te ne ho sconfianza. Fraga me su Erco.
1: O da Sharel.
0: Finza se mo andà bene, ma sta giornata è lunga. Questa è una trasmissione musicale di Elio Tornate Male, Antonella Puddu, voce de Angelo de si già intendia. No, su noi è femmolenti. Oh, si commenti non sono contato su brusca e nuda, masca e nada, come ti si narra. Sincianti posto, con questa cascita lì ha una, onde c'è suo studio, in mezzo a una specie di mercato. Dunque, sa chi intende gente serious, campaneddas, brevesi, gente cercando di smorto su te pare barberesi, e ta si pozzuna e valangas.
1: Gente stutussendi, sturridendi, zerriendi.
0: Gente carpendi si, non è colpa nostra.
1: No.
0: È proprio su stato sociale, ha un deseo saccabauso di Antonella, postisi di una carriera che si apporta in tutto su mondo. Con
1: Notto,
0: tutto sul mondo con Notto, con avventura nel mondo, pagendi.
1: Certo.
0: Se andavo su, Antonella, detta vuedda da detta e ta senso tenere questa trasmissione che si osfaendi già di un bello vago.
1: Tanto primo cosa devo naro sempre siccome ti sei su visual radio come ti sei in inglese te che si hai vince se tu sei nato se sono un botto dell'auna sì. Ma un botto dell'auna con due grafica stravanata
0: tutto bene concordavo
1: tutto bene concordavo tu ia se pensare questo dito lo togo che è su sound chi da fatto che a simbilla da si fatto su gioco de voi con su santo chi da fatto e no su chi se ne è musica a si pensare bei denai su sound su son chi da fatto
0: sì, proprio di aici
1: poi da se un pastausa son no su se son
0: e di veo su pure sono su canto cantaus
1: certo
0: quando sono roschiaus quando sto roraus quando vuoi daus e quando veo altro sonus
1: certo si sono al suo naso
0: sono
1: al suo campanello
0: per deus aria ad ogni antante uno scantelogo
1: su sé
0: e questo muro di annau dante alighieri muro no mica sull'ultimo balosso ed è di avea e dunque sa tutto questo sonus ponendo in mezzo pure questo su chi ha remonata dante alighieri che bolesi, no, al minimo sindacale, feoso galisi sia sono, ma può entrare proprio in medio arres, come ti si narra, no, su pegauso, con pegauso, che non con una personalità di importo e che ne è ben di usciti già, che ne cesti da già con notto, a fuori dai, te calinco una canzone e tengo un smuoveoso, boh, fuori dai, de vira de morti. De religione, de architettura aerospaziale, de pozzunai, de monoteismo, de manicheoso, de diotriasa, de tricofilia, de galisi sia cosa.
1: Insomma, do spicculitausa fina.
0: E no, c'è sono grandomini.
1: Certo.
0: C'è sono grandomini che castiendi sa bovera cercando cercando ispirazione vuoi
2: te cercando su grandomini se
0: anche se intendo sa
2: uomini grandi
0: dunque sa con noso su c'è
1: Michele
0: Pippia Michele Pippia
1: Michele
2: buona bozzato se sono impastato non de sonno su de sonno
0: de sonno
1: ah questo pure
2: Shirokizzi come ti narra con altri cantanti Shirokizzi questa canzone giapponese
0: certo ascolta ma poi hai tora che la costuma salin di Shirai lui
2: e sdesh
1: ecco,
0: il giovane signore di Annogo.
1: Poi su Chizzi, non è che sia da Poddoni uno e Chizzi.
0: E Tore Ricor, casa.
2: E Sdesh.
0: Hai tora di due tallattanta. Hai tora ti dona tallattettarella.
2: E Sdesh, Sdesh.
0: Sdesh, Sdesh. Hai tora di cambianta.
1: Ehi, ho 12 ore di sonno.
2: No, manca i vestiti, 4 ore, 5 ore se già uscito. Come ti sbeccio su.
0: Poi te lo paghetto se su dei rari puro, Michele non mi chiede.
2: Dopo si andava a bere scantieri, si arruga, dopo si fa una scuma di cose.
0: Certo.
2: Bisogna
0: certo.
2: Essere
0: E non è ingegnere, eh?
1: Pensa.
0: No, è manorba.
2: Oreri. Trabalho con soro.
0: Ma cercauso te comprendi a chi mi è? Michele Pippia, innanzi si. Poi dai ci comprendeo sporo su sciovero che ha fatto. Michele Pippia e Osannai a Sagrussa è un operatore culturale. Sono andati bene?
2: Beh.
0: E tavore osaggiunge, a straballanza le visioni.
2: Operatore culturale. Adesso è sempre meglio che traballare come te ne era così.
0: Certo.
1: Oh, è spirito seduto puro,
0: eh? Tu stai di Aici, oi. Gli operatori sculturali.
2: Il mondo che ti può pensare al suo curriculum, c'è una scumane cosa. Potete cominciare che va accanto a essere pipieddu, a 15 anni in televisione, Sardegna 1, con TG dei ragazzi, poi sta arrivando.
0: Con Flavio Soriga,
2: Anna Giulia Saris, Stefano Curgione, scumane gente. Poi sta arrivato a Radio, Radio Sintono, Radiolina, altre televisioni, il mondo del suo sport, con volley, eccetera, insomma.
0: Straballa un provincia puro, che non mi ricordo male.
2: Puro.
0: Un uomo pieno d'esperienza.
1: È vero, si ha fatto tutto, ha fatto.
2: Come tenere la mamma pieno di risorse.
0: È uno dei grandi concordatori del suo gay prato in Castetto. Concordatore pure di questa sozio de babus e mammas de persone omosessuali
2: è uno
0: che
2: organizza su festival di letteratura LGBT qui a Plus e insomma di varie di cose
0: e dunque non è che dorme la bocciora
2: bisogna arrivare a fine su mese
0: tocchera
2: traballa.
0: Tocchera andai a Sacrai e tenni una grai poco un po' nel suo pane e sul latte.
1: Tanto sono noi vero caparratron mio.
0: No, è scenoso, è brullano.
1: È brullano. Ed è noi di questo, noi se nasce, un mamma di questo Michele Pippia.
2: Allora, se nasce a Casteddu, puro chi ci tengo, nonno di Suelli e nonna di Chiavari. Nonno de Tempio, che era povido de Bernardo de Muro, e nonna de Casteddu. Babbo e mamma vivianta accanto, anzi in Parisi, in via Garibaldi. Casteddaio e Eia.
0: Casteddaio, isso, però commentano a Metticcio.
1: Metticcio, commenta
0: tutto quanto si
1: è. Casteddaio solo.
2: E questa cosa buona, nonno de Suelli, che era parenti o frari del suo babbo de Liacareddu,
0: che è una grande attora.
2: Infatti non è sti Liacareddu, è sti
0: Zia Careddu.
2: Tutta
0: terra sa zia.
1: Bisi, tutto usare in zia sa. Tanto se suo paghetto dove in su è deso.
0: E poi gusto con tutta questa gente che conosce che si incisticchiere in ogni luogo. Miali, Pippia. Come ti rinanta a anzardo? Michele, Miali, come ti rinanta?
2: Ma mi rinanta de tutto.
0: Certo. Dunque sa, tu hai innanzi se ti scoviai e ti sa sporta ma dovevo sbere poco su di questi punti biendi
1: come santa comprendi
0: a satravate a satravate a
1: castiglia bello piccio cu a conca rullata
0: è bello
2: come t'hanno
0: a conca leone
1: roar
0: dunque sa hai innanzi se ti scoviai questa canzone che sa sportavo e ta come ti divorta tu con sa musica e ta razza ti ascolto fai come ti as incomincia a ascoltare musica in un modo as in ascoltare prosa giovaneddo e ta musica ascoltastra tu questa cosa se vuole succedere ma tu scisi poeta ma ta sei un scrasto lo so
1: si però ci lasci ridotto
2: meglio di ahi
1: desastro so dai puoi fare il pidancio su
0: sì
2: vai bene devo
1: scovia dai
2: allora mamma vi era a macchiara Mina Ernella Varoni.
1: Ah.
2: Babbo viene a macchiavo e mamma ascolta la scettimina e Ornella Vanoni.
0: Macco de caramola.
2: Esattamente, esattamente. Viene a macchiavo questo. E poi dopo cominciava la prima cassetta. Sapeva che scettetta. Capo e chiestionavo a babbo e mamma ci vedremo 10 anni, 11 anni accanto. Don Raffaè di Fabrizio De Andrea.
0: Ah. Ah,
2: e mantina, ma avete questo pipino per giocare con boh, il Lego? Avete dei pescurtelli?
0: Non si castra lo zecchino d'oro.
2: No, debolemo.
0: Attenzione, non deve donare a collare sa.
2: E debolemo Fabrizio De Andrea. E ha cominciato a ascoltare Fabrizio De Andrea. E poi ha pensato questo è tocco, boh, si chiama a ascoltare Fabrizio De Andrea. Poi andeste a ribara sa radio, questa castiamo sulla revisione, ascoltiamo sa radio e poco sanno so, e noi non scende manco questa stessa radio, ascoltando Spotify, non scende i tacesti a palazzo di sa radio,
0: certo.
2: E su fascino di sa radio. E sa prima volta che apu traballa in televisione, sa regna uno, poi andavo a Radio Sint, toc toc. Posso traballare?
0: Come te le sei presentato? Faccio in manna, dai.
2: Proprio così. Buongiorno.
0: Sono Michele Pippea.
2: Esattamente, posso traballare? Dai, bene.
0: A gratis.
1: A principio.
2: No, quando torniamo da scuola a domo, la prima cosa che abbiamo era Corrado con il pranzo servito. Per me Corrado era babbo mio. Puoi arrivare prima a Corrado, poi arrivare a babbo mio, papà, a pranzo.
0: Certo.
2: Quindi me...
0: Era uno dei domo,
2: Corrado. Ho vent'anni su Corrado.
0: E tu quando sei morto ti dispiace.
2: Meda. E ogni volta che dubbio ben bene...
0: Questa cosa
2: è un...
1: Babbo. Ma dove ci si cade pure via questa associazione? Poi ponai Gino Cervi assimilata a zia Alessio, suo frate in mano del babbo. Fia sta pubblicità di
0: mio padre. Manno, zia Alessio.
1: Delica, pomemmi fudi è invece sì, Vittorio De Sica assimilata a zia Antonio. E dunque, sapete, quando voi pitichedda, e fia questa associazione, quando si fu morto Gino Cervi, ci voleva da troppo male, ma poi ta non torna.
0: Daremo una sorresta che assimila a Tina Picca, ma
1: una radice.
0: No, ma scetti de bisura.
1: Ah, de bisura, no de.
0: No, de sale.
2: Però era simpatica.
0: Abbastanza simpatica, abbastanza simpatica.
3: Tutta calabriera, mi sento tutta calabriera.
2: E quando abbiamo Corrado in cameretta, mi ci abbiamo ponendo accanto a Sadenda, a Palazzo di Sadenda, overremo benissimo a la rotta al pranzo è
1: servito.
2: E su gioco meglio viene a fare questa televisione in cameretta.
1: poi
2: ascoltiamo la radio in sanotti, quando magari facciamo leggendo cose di scuola, ascoltiamo Radio 1 oppure con Mixo a sonotti eccetera e vianta radio e noi poi sono arrivare radio nazionali, radio DJ, RDS eccetera ma il radio Pitichedasa e radio Golfo degli Angeli
0: certo
2: e altre radio alcune non ci sono ma pruso peccato però vianta c'è questo fascino
0: ascolta sta de bruso a preferenza trasmissioni de vuedos o trasmissioni de musica
2: no
0: onnivoro
1: tipo Rai Stereo a notte da ascoltasta
2: sì.
1: Bella Stereo a notte
2: e poi c'è
0: Gino Castaldo ci sei
1: devo tenere a scassetta sa ma registra e certo programma sa butta di pure a volte sa non c'è nisci a mio mriri e dunque sa tenere a scassetta sa registrata sa del Rai Stereo a notte
2: ma, ed è Sanremo
1: Eia.
2: A Sanremo via sta ascoltando a San Radio pronto play rec e via sta ponendo a registrare questa canzone e poi te non potevamo comprare scascita
0: no,
2: Sanremo
0: no.
2: Anche Vita arribata su mese dopo
0: su mese apposta sì certo canto un dire questa cascita bas Vita Vita bas agfa
2: TDK
0: TDK
2: ovviamente smello su cui stavo ogni 800 borte questa registrazione diventa perfetta
0: che ci
2: costanta non reni però
0: ci vianta questo sa il cromo.
1: Che per bello,
0: una mezzo cagara vuoi deve stare in un registratore con sa testina che leggera il suo cromo, se non che si intenderà una specie di sono de bottle de Dixon.
1: Ah scusa, ma ho usato certa iais in domo, mai, siccome ti metti a scambiare con frati mio e frati mio, sorre mia, e a volte si manti cancellato.
0: Certo.
1: Cioè, già mi fu inchiattata, mi hanno cancellato la tua cassetta degli Smiths.
0: Ma tu fiesta proprio fiesta na, na suvini tu. Ma se uso entrando in un'altra parte di trasmissioni
1: c'è
0: un'altra parte di trasmissioni e dunque se deve uso proprio domandai a chi ne sa portato oi s'amico nostro Meali Pippia e ti sa portato
2: ha portato Caparezza vuoi uscire dal tunnel del divertimento.
0: Caparezza, ma da si sciopera vota come ti nomini del battiare se c'era che tu è tutto o no?
2: No, dopo sciopera quitta. Ti ricordi se De André?
0: Sì.
2: Esti De André de su 2000.
1: Ah.
0: Poco menti maneggia da suo
2: esattamente. Sì. Quitta De André fiera un poeta e ti vorrei andare che vi stanno galloni, però ti donerà proprio con sa poesia.
0: Certo.
2: E Caparezza su
0: sempre gallone ma
2: basta. Certo.
1: In punta in lingua, di non
2: in lingua, esattamente, però su proprio a Caparezza poi giocai con tutto che ti narra sa cosa con sa perfezione. E poi andrà de sul rock, su pop, del rap, dance, fare tutto.
0: Tu devi scegliere una cosa, devi scegliere che a Satravarti di questo birdi hanno c'è una redazione, hanno c'è Nicola De Mille che va di sa visual, hanno c'è Emanuele Allai che va di sa redazione, hanno c'è Mauro Bess che va di sa fonica, funti tre scarrogna sa. E mi fonti domandando in cuffia che da si sciopera che vi sta geloso che adesso tenere gli spilus.
2: No, puttana, quando via da. Quando ci via da. Ci tosteremo, spilus.
1: Bisi.
0: E vi sta ricciolino pure.
2: No, ricciolino, lo facciamo liscio. Poniamo sta riga in culo. Mi si rianta Brandon.
0: Ah,
2: certo. Brandon di Beverly Hills 90210.
0: Dunque se vero un bello ricciocco
1: puro. Certo.
0: Ricciocco puro.
2: Ascolta. Sta mascagna.
0: Puro.
2: No, e da puscio per questa
0: Piviruro,
2: Piviruro, esattamente. A puscio per questa canzone, poi quando traballammo a TCS, ci viene questo
0: Crauso.
2: Crauso di Nicola Di Mille e Mauro Pesse.
1: Ah.
2: E da ascoltammo in televisione, quando vai in redazione per parlare sui telegiornali, eccetera, eccetera, ci viene MTV o attrasato televisione de musica e ci verrà sempre questa canzone eccetera eccetera ed ascoltare.
0: E tu che sa si scioperà lavoro può ricordare il tempo sbello se su Scarrone?
2: No, non no. Voglio ricordare questa Scarrone. No, meglio di no.
0: Tu vuoi manzavi la campo.
2: Esattamente, esatto.
0: Ascolta, ma è mo' Caparezza, non è fendi proprio questa musica che verrà con questo tempo, sanno?
2: No, poi ti rivassano un periodo pago
0: da cuffene, cosa
2: da cuffene, però esti sempre con canzoni sempre perfetto narra le cose sa bene a ricambiare un po' sul ritmo testa dove che apposentavo
0: non però, è proprio tipo
2: no è pom pom pom
0: 180 battute se
1: no, il suo no. è crescendo
2: e sto un po' proprio su come ti
0: dici
2: no è più sentimentali
0: succede da tutti
2: esattamente per essere innamorato
1: con sé
0: tu quando ti sei innamorata sei diventata prosa seriale o prosa avvelenata
1: ma Dio non mi serio mai Gastia che non mi serio mai
0: è sempre di aici proprio con sa tempesta nel suo coro
1: Sturm und Drang ma a me no sul romanticismo questa è una cosa d'oga non su di pensavo su voi del romanticismo è un'altra cosa invece se essi proprio
0: no
1: sa passione gusto che proprio di mobili su voco che di mobili dunque sa deo romantica sem Sturm und Drang a tutto di a tutto notte
0: e a tutto coddo dunque sa arribato a sta canzone
1: certo
0: fuori dal tunnel hai su detto le cose
2: sì.
0: Fuori dal tunnel poi ti scioperavo proprio cussa la parte se da si genera, ma poi attaccare questa parte te vuoi su che ti piace te bruso di questa canzone?
2: No, anzi, questa, ma poi ti accende su un teatro, sa, poi su figlio di frate mio andiamo a cantare Cacca nello spazio, che era un'altra canzone.
0: Cacca nello spazio, che
2: su proprio. Ma accende su un teatro, sa, de Caparezza, una meno di Satra. Questa, poi sta, poi testi, questa che è arrivato a ribai famoso.
1: Conosce
2: la Totosu. Quindi, sa prima che sta entrando in Surigasa. Ma altre canzoni che è arrivato, non so, è Giovanni delle Bicocche che è arrivato, certo, a Piscinas, ad esempio. E questione de Mortis in Sudraballo, este, insomma.
0: Poi
2: uno grande pensarore,
0: è sempre dentro s'impegno sì, sociale, sì, Rosanna, sì, quello sì, che ha fatto Viene a ballare in Puglia, sì, che ci verrà stato un grande casino di Antanao
2: Spugliese, primo
0: Spugliese, se si viene a cazzo smera, poi ta
2: ma è sti bello, non è che no, lì va verrà ponendo Frolis
0: da appunto di un'intervista cosa sua che ha nato che a innanzi tu scriventa poi ti pare che avessi fuori d'animale di Savoglia ci verrà stesi di gente di Savoglia appostese in Dogna Goia ponete sì, questa cosa e questo è se sta rosciuro da cantare sta, poi ti nanta che si coglia un amico un'amica su un evore di un amico di un'amica mi zerri anta commenti con bidau a San Mesa mi conoscente. E pensando, adesso Michele si cantala, e sono una spattata.
1: Basta, c'è una povata bella.
0: Da povata bella. Dunque, sa, età famosnente, una parte di questa canzone che ti piace di prosda esatta, sa, che li esti.
2: Ma, questa su questione di all bessiri del studio e del divertimento, come ti depidessi importanti sempre si spassiai invece no io non era ho l'obbessire di questo trabaglio
0: di questo obbligo
2: che ogni dite andare a fare casino eccetera eccetera eccetera mentre in Nara no volevo fare altra cosa sa, tranquillo è importante perché da sa società di Nara devi essere allegro, devi essere buono, devi essere atto e spattata, se posso essere me stesso.
0: Sì, questa cosa è una cosa che tiene di me è funguda, però sta cosa che forse si fa pregere, fa da ragionare, e che suonare la vaga che sa vera non esce di spazio, ma donare con una musica spaziosa.
2: Esattamente, sì.
0: E dunque è antifrastico.
1: Tu no,
0: dopo una volta sto cercando di fastidiare con Antonella, no? E scio che questa cosa. Se tratta a zuzzutare sul velo.
1: Taradannai.
0: Antifrastico. A tuo puro. Ti ha fatto effetto.
1: Mamma mia. C'è, no, fa. Oh, ciao da picciocca. Moi che siano andate questa cosa, sa che fai di gusto su Reel, come ti sei nante Instagram, che pica da tutto fueddo su e fai questo gioco antifrastico.
0: È proprio sinfogara, proprio. Guarda che è fenda altra cosa.
1: Puro gioca la gioca a me la con quel fueddo su.
2: L'altra cosa, andai a birri su concerto de Caparezza, esti un'altra esperienza, poi ti ci sunti babosu, filosu, nevoresi.
0: Sì, è vero su.
2: E tre generazioni. Questa su quarto è morto, ma non c'è tipo gusto. A Zinuca se ci vede pure su quarto.
0: Su quinto non è ancora arrivato.
2: Su questo non è ancora arrivato, ma canta. Ma ormai sono già passato 25 anni da questa prima volta, 2013, no, 23 anni da quando bessia questa canzone.
0: Poi ta dove più snai. Se uso a lampada del suo 2026, poi non so se bracere, non si bracere a fare vinta.
1: No,
2: ma poi se
1: 26 si uso qua.
0: Tutto naso, de noia, 5 anni uso.
2: Certo.
0: È giusto che sta gente scippa da e tanti pensa da Michele Pippia, poi del suo mondo.
2: Certo.
0: E dunque, no, una curiosità, moi devo bio che tu dici smeda de Caparezza. Poi ti ha cambiato Boggi e poi ti vai da questa Boggi stramma che vai da questa Boggi c'è un pacchetto di cartone in mano.
2: Poi te stessa sua.
0: Beh no, dopo un tempo che intende non tenne questa
2: sì,
0: Boggi.
2: Sì, no, però quando canta resti gusta. No, non ci vuole mera forza poi da vai.
0: Ah, beh, sì, sa voce di Paperino.
2: Sì, sì, esattamente.
1: Forse posi da chi si può dar riguardare, un po' di testa.
2: E se nasali.
1: a carichetta, come ti narra mamma, a carichetta.
0: Ma te pensavamo che fosse una cosa stilistica, invece dovrebbe essere proprio naturale di Aici. Beh, andà bene. Dunque, sa, fuori dal tunnel, devo sapere a regione un pacchetto di questa cosa. Intanto se si intrende in un'altra dimensione questa trasmissione
1: bello.
0: E ti domando. In 2013, quando vi abbessia questa canzone, moi dona a me, fammi bere un arroghetto dei film, de tui, 23 anni, saoi che ascolta questa canzone, a un disese, e ta se sfaendi, che mi c'è sta in giro cosa tua?
2: Allora, Zeo, in pizzeria Sarst, che già è un altro un viaggio, in pizzeria Sarst, andendi a Costa Rei
0: a mare
2: a domo dove c'è con mio spacciate tra ballare in televisione bessio via Marconi abettendi Sarst in ciclette smesse Sarruca può firmare su Volma dove casa tincivonesi su GD a intro
0: de su Walkman dei tempo
2: de CD esattamente e scuffiasa diventa pitichedes
0: sì.
2: Batteria che non durante una quarta nuda. Ora nuda di questa cambiare batteria da tutto il suo viaggio da Ingunis a questo arresto
0: canto viaggio
2: un'ora e mezza
0: ma era proprio amore
2: era amore del SARS che non poneva a gas e quindi famo ascoltando questa canzone in scurva del 625 o sa provinciale 17 panorama e caparezza oppure viante a ribendi esprimus MP3.
0: Ah, sì, che si varianta proprio una
2: cosa. La fantascienza.
0: Che ci dica pianta Vince 50.
2: Esattamente. Oppure devo restare con lì sul telefonino. 5 canzoni si spacciare questa memoria sul telefonino,
0: chiaro? Sì.
2: E quando andiamo in palestra, avevamo sportivo.
0: Certo.
2: Andiamo in palestra con 6 MP3. Tutto su questo scavo so.
0: Perché io non pare che rientri a bocca o de sala operatoria
2: esattamente con Doppler e ascoltiamo questa canzone e però di piastagatta che qualcuno che ci viene al suo programma il suo computer può passare questa canzone del suo CD al suo MP3 e viene un altro traballo
0: certo ci diventa questo suo bravo su sì. Da conosco sì. A uno che arremesce di bogai sa musica di suo CD vuoi tanti bogai sa musica di suo CD a commenso non fa iera
1: è vero
0: era una cosa ma proprio ci voleva era un scienziato a dove ascolta tu sei se omini chi tenete un'occhiata speciale può comprendere questa società po' politica po' associo su a un disese in questo su 23 anni su e ti avvia danzando su questa società e te succede in questo 23 anni su e commenti se uso a oi in lampada su
1: 2026
0: chiaramente quello del impegno sociale tu sì. Devo su che vai se devo su che proprio ti picare sta conca e su coro
2: picare sta conca picare sta conca poi ta caparezza che deve essere buonire questioni sociali senza canzoni sì. Moi ad agattare uno che vari questo traballo è proprio forse Willy Peyote forse in voi o qualcun altro mo è scelti trap tu si sapi ciò che mia canta è bello arrivano in mano smurandasa eccetera eccetera
0: che non mi ha obbedesse se li sparo
2: esattamente
0: tengo di una in mera
2: e si cambia la sua società ma non in meglio su post canzoni sì e ne manco posso
0: vita arresto, posso arresto
2: su proprio qui ta
0: Prova se vai proprio come ti che avessi di un'avventura in sarco di questo 23 anni so, e te succede secondo te chi ha marcato questa società di prosdetto?
2: Sa politica, 20 anni di Berlusconi sarei sega sgamba sa prodotto può sa televisione può si impegno politico può fare politica di piesti sti pagao e prima viata invece che dovevi a sta passione e mo in
0: via giusta dove vai
2: giusto dove vai mo dove vai se guida poi arrivo consiglio comunale mi donate questo dinai poi arrivo consiglio regionale mi donate altri dinai e no guida doppi sfai guida certe cose dove vai e mo su proprio anche in Sassozio ma la gente mori bene ma poi ta dopo vai dopo In terra. In terra, c'è di andare con il manifesto, c'è di andare a preparare un'altra cosa, c'è di andare a regolare questo picciocco di mezza sarruga.
0: Certo.
2: E no, ma non c'è di dinare, no, devi fare il volontariato. No.
0: Ma anche di pisponi.
2: Ma anche di pisponi, io non dico stiamo questa cosa.
0: Ascolta, in cala socio su sesi moi due.
2: E moi in ARC, che con esatto sa socio su de su coordinamento di Sardegna Pride, organizzato su Pride, che sti su 27 di questo mese, e queste sa manifestazioni apposta di Sant'Efisio Prismanna che c'è in Sardegna, ed è una cosa meravigliosa, questa commento sul concetto di Caparezza. Babbo, su figlio se ne può.
0: Certo.
2: Ed è meraviglioso questa naranta che sono carnevali. Ma qui te leggi su carnevali.
1: Mica è sì.
2: Sta cosa meglio.
1: Non è sto offesa.
2: No, non è sta offesa di andare che sono carnevali. Ma un po' me andrà bene, questa manco c'è sta allegria.
0: Certo.
2: Chi volesse andare a spaccare svetrina, sa ruga, buoni fuoco e macchina, eccetera, eccetera. Tu vai, non è che ci vuole smera.
0: Non è che ci vuole tutto questo intelligenza.
2: No, basta una diavolina, basta.
0: Un mezzo mattone.
2: Esattamente, non ci vuole in me. Ma non è senso nostro principio questa cosa. Noi fai una manifestazione politica del rabbia, questa nel 2026 se ancora. Circa in disdiritto su Cirene su gente che ne era no, tu sei scacchinere di nuovo risandare, che stia con spicciocco su vita, a se non che sei stato spicciocco su anda bene.
0: Ben sentito trotto.
2: No, ben sentito trans.
0: Ah, ma, certo.
2: Sa gente.
0: Questa è ignoranza, però.
2: No, è gallonimmini, è un'altra cosa, è peso.
0: Va bene,
2: Galloni vita.
0: A rispetto sa competenza.
2: Poi testi in malafede. Questi malafedi.
0: Questi male virausi.
2: Male virausi, perché poi chi mi porta il numero su? Se sono andato in 10 scuole, ci vianta 100 pipi su, 20 vianta etero, mo sono di trans. Ok, te ne sei regioni.
0: Certo.
2: Ma andato in sa scuola, 20 sono già trans. O 20 certo. Sono già gay. O 20 sono già. Tenenti già. Nessa vita su chi buoni intessi.
0: Cioè, non è che tu sconsigli la storia.
2: No, non certo. Sconsiglio Deo. Questa non ci abbinai sul colore della maglietta con i pantaloni, si figurisi pozzonai.
0: Che perché per ciò che da De 8 anni sono di bessi lesbiche.
2: Esattamente, no, non posso fare, puttana non essere di Aici. Puttana. Chi vera di
0: Aici. Manca già sta 10 magico.
2: Manca via da a Crenculo Vicio che demo tocca. Non essere di Aici. Non funziona di Aici. C'è questa gente che deve richiestionare o può chiestionare.
0: Ecco, due preguntas. Una è questa. In questo 23 anni su tu as now che l'Italia è stata arrovinata del suo berlusconismo, sono d'accordo, no? Ma, un po' come c'è stata rotta in basso questa politica, con questa cosa, con questa idea di femmina, che era come una bambuletta di plastica, con questa cosa di sa mafia, però. Berlusconi non ha mai detto discriminazioni se poi omosessuali si assumono questo. O sì?
2: No.
0: Chistiona?
2: No, non faccio chistiona, qui mi intende un cantà. Però.
1: Ah,
0: però se piazza facci.
2: Sì. Però.
0: Però.
2: Però diciamo che alcune famiglie.
0: Certo. Beh, questa è cosa che si sceglie.
2: Esattamente. Ecco, non è che tutto spicciò a casa che pianta con Berlusconi pianta voi su.
0: No, certo.
1: Beh, certo, non so riuscia. Certo. No, devo pensare che il suo.
0: Ma vada tu. Tu sei una picciocca non senti come ti sul
2: libro. Esattamente. Se sbianca buona de animo.
0: Se scommette su pappa e sa mendola.
1: Beh.
0: E di aici. E s'altra cosa che volevo una idea appunto di una critica a su Pride. Chi può me è sempre stati a una festa, anda a in una scanto città d'Italia, sfilla smiasa ci andando attaccando di nata subito a tirarira. Ma la critica che appuntendio di una lesbica militante è che non uscì in tale città di abbiamo che ci viene tipo sponsor.
2: Sì. Allora.
0: Commenti da regione sto questo.
2: Allora, da regionato che una manifestazione. Allora. Mera gente, bori beni, qui testi una festa. Poi fai questa festa, zinaranta, finza a San Marco e Bollo, ne devi spagare.
0: Sì.
2: Poi cesti, sa sicurezza, Poi c'è sti transenna se fosse resa in ruga.
0: Ma c'è questa cosa sull'errorismo puro, c'è vero?
2: Poi c'è questo, poi c'è cudatto, poi c'è cudatto.
0: Ci fonti scombro se devono in mezzo a sarruga.
2: Esattamente. C'è sti sciucomane cose fai, che sa gente, poi sa mano in bucciacca, poi non se non c'è.
0: Esce una questione.
2: Esce una questione, se non date peso il CRS sponsor. Ma non c'è sti scelte saparara, c'è sti puro sa vesta. Tre disi del suo parco, del Pride Park, del concerto. E non è che veniti tutto a gratis, su biglietto su devi pagare, ma anche veniti a gratis. Salbergo devi donare, sa cosa papà.
1: Su service
2: devi pagare, non è che tutto la ballanta gratis, per fortuna. E depe usa gattai, ovvio. Depe usa gattai, sponsor che non si anta. Pro
0: CRVM, buone.
2: Esattamente, sì. O altre agenti che bocci di agenti come ti traballanta, non certo. No, depois andarci che è gente che e sta accanto a sa politica del suo Pride, che sta accanto a questa cigrenti e davanti tutto sdisi, no? Che davanti scelte questa diva di nada, appunto a studinai.
0: E dunque sei
2: molto
0: gente
2: bravo,
0: che
2: gente.
0: È gente che conosci bene tu, certo. Questa cosa che
2: deve essere gente che arriva e ci crede in sa cosa e che è arrivato, manca uno percorso, tutto sanno, no? Scelte questa di. A se nunca scusi essere a pink washing. Come ti vai di,
1: certo.
2: Come ti vai di sul governo di Israele che prima suprai da Tel Aviv d'organizzante Zatobius.
0: Certo.
2: Mo d'organizza sul governo.
0: Ponai. Ora che vada a fan con Netanyahu.
2: Capito?
0: Con Netanyahu si può fare body shaming.
2: Con Netanyahu come te?
0: No.
2: No, tutto è giusto.
0: Ma cosa faccio di Netanyahu? Lo posso fare per occupare un po' di scena?
2: Ma mancavo tutto, non so che cosa fare.
1: Ma se siete pensi è drucci.
0: Pensando se è meglio su questo.
2: Poi mo il suo governo di Israele da ripiegare su Pride ed organizzala. Poi può fare bidi. No, non so se questo è bravo su. Ma scacchinese. Accanto a Tel Aviv, in altre città, si picanta corpus. Non è che si dottor Savresta.
0: Non credo che a un ortodosso.
2: No, andata in subrati, picanta corpus da pompa. Ti zaccanta. Esattamente, prima ci viene tu hai preso Pride in Israele, ora c'è uno scelto ed organizzare su.
0: È un'imboscata?
2: No, è di pinkwashing, puoi fare.
1: Può fare birri.
2: Può fare birri, non
0: si sciacqua questa coscienza.
2: Esattamente, non si sorge. Oberto, su democratici, su un tisato in Palestina che bocci in tisca che neri, ma su.
0: No, questa fonte musulmana.
2: IDF, sortato su. Da Israeli. Ci canta su Grindr, che è un'applicazione, ci cai certo. Genti, eccetera, eccetera. Ci canta
0: Sargenti
2: in Gunisi, Dosa Ciappanta, e Naranta, mo tu devi traballare con noi. A se non casa andato, sa famiglia tua, andare che si scaghi neri. E di bocci.
0: C'è brava gente. Mi piace gente
2: e non è sti fueddu di Aici, è saberirari, è documentato, e dantinao in finza sa. Decine di reportage e ci sono disprovasa e chi non collabora mancai
0: più sporo,
2: chi ti andrà bene andata nella famiglia dei tuoi a sembra che ti bocci non è che ci puoi cantare
0: se non mi pare che gente ci può anche fiersi era un diadero sbravaggia
2: esattamente
1: sta cosa leggia
0: di questa cosa
2: e
0: meno.
2: Non ascolta tanta caparezza è questo il suo problema poi se Ben Gvir o Netanyahu tanto ascoltando di caparezza non è un'altra questa cosa
0: senza non è Netanyahu o riga sa gentilene esatto. Se vuoi ascoltare
1: poni da san funzioni ma pensa che anche un altro non funti vettissu su vita dentro a Michi Geddu su
0: sì in mezzo mondo certo dentro a Michi Geddu
2: esattamente poi e mo è da essere bau su sa generale sa vannacci
0: certo sa generalessa è proprio
2: sa generalessa vannacci
0: Bello Vicciocco
2: Bello Vicciocco che Naranta sarà l'immigrazione Scaghinerese no non è per questione di questa cosa
0: e tu un immigro caghinere un immigro caghinere è
2: superuso che sta arrivando su Barconi li conosce su purtroppo certo. E poi fai chi con questa gente che dei peribonni paura in moi che suo problema non è che non arriva a subire su mese pulita non c'è stato traballo, no, è colpa dei scaghinesi.
1: Certo, che ancora non deve pagare
2: sa bolletta che costa la sciucomana, non è stessa colpa di questa guerra in Iran, no, è colpa dei scaghinesi e debiti sempre andai di questa persona che ascoltando questa musica anziché andare questa cosa finalmente
0: tornato a questa musica. Torrao sa sa musica e ti domando. Luca sa cosa sport.
2: Certo. Che ci verrà di Andrea questa cosa deve già cantare in altre canzoni, de guerra, delle certo. Gente in macca, eccetera eccetera. Che apparezza di cantare plus manco, però il suo puro gente di
0: sicuro ha fatto sì. Su, ha fatto sì, su. Sì, su. Sì. Ascolta, ti volevo dire una cosa. Io sono moi fuetao de musica che tiene un impegno sociale, questa de caparezza. Ma non se ho fatto su scelte di impegno, se ho fatto su de scimprorio
1: puro. Esattamente. De brulla, de gioco.
2: Che caparezza tu fai?
0: No, ma dopo lo fanno però... tra le volte. A tu e voi dato se sono uomini che tiene non sciacco mani vieni in casa. Don casa, d'ogni ordinoso su, sesti in calincuno tempo della vita sua, diceste entrare in conca una canzone stupida, di questa sgrezza, di questa sa proprio che. Ma vuoi sta cantando questa canzone? Sapro sgrezza, sapro sgrezza.
1: Il suo genotte il problema, sa fisica, andrà pure una subito.
0: Subito. E sciovelendo il sapro sloffia.
1: Dai, dai, sapro sloffia de dotto, solo più sapro sloffia, dai.
0: È proprio c'è stato un grande campionario. Una canzone che tante no, questa no però. Non da ponga, sapete che è a bregungia. Non tu sciogli, non melodico.
2: No, ne melodico può magari dare, non è effetti leggia e dopo non vuole ascoltare con me.
0: Pu, è tanti sci.
1: No, il collage no, è un nome. No.
2: Poi Vilma De Angelis che canta Lady Gaga.
1: No, vabbè, ma questa è
0: raffina, vabbè,
1: ma questa è toga.
0: Si stai esponendo con tono gigante. Se
1: sai,
0: si
1: cioè, Vilma De Angelis.
2: Vilma De Angelis che viene a cantare di Lady Gaga. Ice 2
1: devo
2: stiprangio via da cosa mancia proprio.
0: E come ti da cantare Vilma De Angelis?
2: Bene, deve cantare bene.
0: Voce da te,
1: è gente che cantava.
2: Esattamente,
1: cioè,
2: forse è simello Vilma De Angelis di Lady Gaga di Reso.
0: A me Lady Gaga non mi dispiace.
2: No, cantava bene, si simpatica, ma... eccetera, eccetera. Però.
0: Ah, sono due bragine.
1: Da conosco Pago.
2: Ti fa la Madonna?
1: No. Cher me da De Bruzzo.
0: A me mi piace De Bruzzo, Lady Gaga de Madonna.
2: Ah, ecco, un'altra canzone.
1: Ma Madonna
2: Fia da De, non mi ricordo come ti si riara. Che cantammo sempre a TCS.
0: Sì.
2: Con il Zatro Svedaino, su cui ci sono parti. E ci via Ziulai.
0: Certo, buon'anima.
2: E che arrivare e cantare la la la la la la la la la tutto sta di 10.
1: Ah, eh sì, ma mamma Maria dei
2: No, è via da australiana, come si dice? Era
1: australiana.
2: No, quello sai i body shaming, usarta rimette in cacchi.
0: Questa regia aggiudo, australiana artare a cacchi, che cantare la la la la la la la.
2: Kylie Minogue.
1: Kylie Minogue.
2: Esattamente. È vero, tutto si addì con Kylie Minogue, tutto se vuoi cantare la la la la la, la, la. Non è sì,
0: Spuedo su, Spuedo su, è un grande poeta la la la la la la
1: la la la la la la.
2: Esattamente.
1: No, devo pensare ai ricchi e poveri, già voi pensate mamma Maria, ricchi e poveri,
0: mamma Marua anche
2: mamma c'è si denai che
0: si nota che questa canzone viene dalla tonalità di
2: in la, esattamente. E quando c'è sti su Bride, quando c'è sti che in una veste queer, una rosa di aici, sa musica trash c'è sti sempre.
0: Poi c'è questa cappio.
2: Ma poi ta boleusu fai vesta, boleusu.
0: Ma poi ti faccio una confessione, Deo. Dunque, sa. Pon me, le cose spassiose, quando uno era mi gasto un programma stupido in televisione, può arrivare. A me mi pare traballoso. Poi ponai a me Maria De Filippi, tu mi poni sicuro Sawa, te ho tuo gasto, ma
2: esattamente.
0: Mi poni Maria De Filippi, mi faccio un culo 10, ma tu non comprendo nulla di questo chinante.
2: No,
1: ma mi fai inchiattare, scusate.
2: Però non è si trash questo.
0: Mi poni se te le posso suonare una canzone di questa sardo Renato Zero, te le posso suonare. Mi piccherà a culo, poi non uscivo, mi spazio, te provo con un'altra cosa. A me su trash non mi fa spaziare.
2: No, ma allora c'è sì su trash, ma c'è sì, ci sono dei canzoni, sì, tipo Ambrangiolini, eccetera, eccetera. Che poi me la persona sa.
0: Arregordanta,
2: certo, Noela Rai.
1: Saggiovonesa.
2: E ci vemmo su. Ambrangiolini su Canale 5, Michele Pippi a Flavio Storica su Sardegna 1. Però non spuroso, vemmo su meraviglioso.
1: Ascolta, ma Ever Parisi e Tamina Rice.
2: Parisi, Cicale, e quando una questione di altre cose, e toga, quando una questione di Novax e altre cose, dognana di perdere un pago sta regione.
0: Però tu ci sei una cosa, Michele, mo che tu che sei maestro del ragionamento su de gente che ti pensa da differente menti, no? Devono imparare. Teo, se in questo periodo se ho spantato mera, poi non rinesce soprattutto a comprendere una persona che può soltanto per cento da pensare come a noi su 20% no, entrando su diretto è stata una persona che non frequentava Bruso. Poi fu un tirotto scandalizzato su questa cosa de Gregorio Bonai. Ma da voi pensai in un'altra maniera poco sa regione senza essere né un delinquente né un fascista.
2: Certo. Però è come ti narravamo prima, che ci sono 100 spippius, adesso andai a scuola, che stai con 100 spippius, portami sprova, che da provato bene, certo, gay o trans. E mera di questa gente, come te del Parisi, narra, ah no, Deo, su vaccino, santa virus, no, du vazzo. E del bassetti da no, ma te non cesti. Quando sa gente che stionara, tanto può chistionare, può essere per i vaibiri, ok, da no. Però quando tenete un ragionamento, tenete la ragione, tu pure che devi essi rispettato il ragionamento.
0: Si comprende.
2: Però ciccare, anche qua entra in un mondo queer. Ci sono i amigos dell'Orella Cuccarini, i amigos di Eter Parisi.
0: Poi l'Orella Cuccarini tirano un pacchetto bruso a mano diretta.
2: Esattamente.
0: Eter Parisi tirano un pacchetto bruso a mano bruso.
2: Manca. No bruso.
0: Ma non c'è bruso,
2: non
0: una cosa
2: c'è
0: sicura, insomma.
2: Non c'è bruso
1: una cosa. No, vabbè, Deo sempre, Eter Parisi sempre, puta. Moi.
0: Ci prova a fare cicale.
1: Ma tanto so da pesciri che devo, quando andavo a fare danza, tenia un'amica, andava con due amiche mia, che si sirria da Gabriella Pirisi. E tanto so di andare, l'ho mangiata Eter
0: Pirisi. Certo, si comprendere.
1: E quindi Deo strocia tutto cosa che via da Eter Parisi, sonnendi e vai. I sadeti, moi, torrende una formazione classica che Lorella Cuccarini, ma si da zona, da ma si
0: da suspere.
1: Ma non duavi proprio.
0: Ascolta,
1: ma manca costao, poi un po' di pragi, tutto su chiosi, però chi si ha su de formazione, de competenze, cosa che è sua ballerina su Dushi Fai, che da sabbiesi badendi, chi se ne godai.
2: Però può presentare e si meglio Lorella Cuccarini. E del Parisi vi almeno un po' cantare
0: però perché tu lo so cara
2: sì.
0: Però dovemmo fare questo gioco e tu fai ancora sa, con una spicciocchetta di una borda che continua a capo dei anni 70. Devo quando da sbio un pari tre o quattro di esse sa fonti di stionetti devo mi ci stico mezzo e faccio vola e sfatti subito su balice.
2: Esattamente sempre
0: senti ahi ci fonti di cose
1: diciamo mai questa coreografia sa. No,
0: ti
1: mi
2: però torrendi a Caparezza
1: mi affastidi
2: che andasse a bili su concerto di Caparezza esti su concerto rap plus rock che ha mai bio
0: vero so
2: esti su concerto plus show che ha come bio tutta sa gente pensa c'è questo chitarrista c'è se...
0: no io su Sartela commento lo pedizzere
2: ma Sartela poi ci arrivano dei sballerini poi ci sono le immagini poi arriva sul nano del suo circo poi arriva sul circo poi arriva sul leoni è uno spettacolo che proprio tu andas a
0: ma tu avvesami ci andas un pari
2: è a costo
0: Ah, esausto, no, non su stress.
1: Mi do lo bere, mi do lo bere. Questa caparezza mi sempre piace a me, mi puro.
0: Dunque, sa, sono spaccente. Ma che? Sono spaccente, poi in moi c'è una rubrica con Luca Cateddu. Sono salutando in moi, tu bisogna fare ciao, ciao Luca. Poi adesso è suonatore ed è per fare questa analisi musicale delle tue cose che ho snow. E dunque, sa, dopo salutare. Prima di tutto, Antonella, proprio sa signora di questa trasmissione. Deu e Issa Torroso, grazie a tutti. Poi scorsa che si è imparato, scorsa che si è scontato, si è ricordato, si è ragionamento su che si è fatto bene a conca. E salutato a Mauro Vess, manca che si era una carrogna. A Nicola Di Mille,
2: manca che si era una carrogna.
1: Mimmi e Cocco.
0: Manuelina, da Salurauso, Issa, perché mi voleva bene, ma frequentando questo suo Emanuela Allai, potrebbe essere carrogna e sapore. Deo, ti imprasso, se ci boga, posa trusduso e faccio entrare Luca
2: Cateddu. E Salurauso, caparezza.
0: Caparezza, certo. sempre caparezza. Oh, è sotto la lampada, Luca Cateddu, ti abbiamo che vi sta in fora di questo container e vi sta tutto pregio, voi in fora c'è l'aria condizionata.
4: Si comincia in safogara.
0: Ma in noi è su microonde, in noi entra senz'ero e di bestia, si commentina sul libro, si torna a casa all'essi, no? E di ahi c'è questa cosa. Però c'è da pesa su proprio, voi state peso, a barra scetti. 10 minuti su e noi a intro e si fa questa puntata chi si dà che stanno bene mi alivi pia che si raccontano un sciacquamano di cosa sa puro di questo traballo cosa sua che è dei concordatori che tenete un accappio forte con sa società di sa politica poi ta cosa si andà fatto un meda in sa vita sua e Deo non mi dava tammo a scioperau caparezza ma a chistionau puro e noi è sa pregunta che bollu vai Deo a chistionau puro di questa scansone siccome di su è concordatore di su Gay Pride in Casteddu, le cose sa Pride in Casteddu, le cose sa che fonte canzone e osannai cult, po' su movimento LGBT

0: po proprio un movimento su che vante battaglia se vuol dire su Zivilisi e fonte entrata sa questa sa canzone si che fonte metà sborta sa canzone si leggera sa che fonte canzone da sa come si narra in castello su Giovia tu scesi potete si narra in canzone su Giovia
1: no questo ma manca dove ti si narra di Asi
0: non arante questa è una cosa di adero su discriminatora poeta su Giovia via sa di libertà di questa era a casa e, quindi, ah, okay. E dunque sa mente un pacchetto canzone da sa su Giovia questa poeta bessinti a essi canzonesi de importo manno come te se ne la din ma prima o poi tu faccio prima o poi tu faccio fai a te tanto nel lavoro poeta bessinti a essi canzonesi de importo po movimento su sì che vanti un gay pratica è una festa che si gioca da ma che asuta e nasce po rivendicazione forte se de sostanze e te succede dopo due come ti da sentire traballata con questa canzone sì.
1: Questo è un bel lavoro con te secondo me mi avete a primo questa artista se che si mette a fare due secondo me ti fu identificata come te simbolo di emancipazione femminile poi i sannos si fianta de importo magatin e sicuramente poi i scanzoni si funti bene asa per scanzoni sicuro poi funti certo mancai a Calincuna
0: sì ma Pedro Calincuna fu sicuramente il meglio di Santa Fe
1: non chi entra nuda però forse de zai cosa se pensando de zai cosa bidea de vesta de finza de come ti posso nai de libertà di assoluta che poi è questo che Gri canta de ottenio come obiettivo questa festa sa bella se giusta sa che
0: certo vanti. Che punti bella se giusta sa però questo che mi fa curiosità da me che punti festa sa a ondi a palasa ci punti grandi intellettuali grandi pensatori se pensatora sa che ante proprio fatto cresce un pensamento sociale filosofico puro a pezzo della società e poi ci fonti questa canzone da sa commerciale se poi a me da sa fonti canzone da sa commerciale se di uno sistema che ha fatto nascere questa discriminazione che ha fatto girare questa canzone da sa proprio poi ti avvia da un sistema di devozione consumistico capitalistico e discriminatore
1: questo è vero è una curiosità di poi ti crezzonai che anche all'incuno adesso di all'incuno di questo artista insomma è sti fila di sovrapatriarcato a Savini
0: Bonain tenesi
1: il super bag io pensavo anche all'incuno una canzone di Raffaella Carrano mi pare di in effetti esempio del femminismo
0: non fiata un esempio del no. Femminismo Raffaella Carrà tocca da Nai è sempre stata dentro del suo sistema ma a me da dentro del suo sistema
1: sì. Fai parte è sul braccio del suo sistema sa Carrà e poi esti come ti posso dire finza a sa capo di sa vita di sa vita però in effetti è vero, tenti questo amore proprio questa scansione. Forse si vuota. Fenti, non disco, fenti, musicalmente fenti,
0: fatta allegria.
1: Fa d'allegria, sì, sì.
0: Ma vabbè, faccetta nel lavoro. È una canzone da
1: giovinezza.
0: Giovinezza, primavera di monnezza.
1: Credo non è come ti domanda a te, lavoro. Se è che domanda a te.
0: Ah, mi fa piacere.
1: Questione di politica, invece, in Cussano, sugli anni 70, fui a Simbressi. Quando uno, posso pensare a De Gregori, si fu permesso di cominciare a fare musica, commenti
0: Alice,
1: eccetera, dopo che entra a Pedra, seguite se ti permetto, è una questione pure del popolo.
0: Certo.
1: Fia a Diasi, sì, tu chi dasi mancai.
0: Casta, Deus o Crescion, da una famiglia di comunista, sa. Io mi una rata che Stalin via troppo leggero.
1: Deus o se Crescion, famiglia di Asi, dunque, sa, ti domando.
0: E dunque, sa, secondo me, questo è sunda longa del surrealismo socialista de sa Russia secondo me è sovietico che quando sa cosa non fiata proprio a da toccare Biaich che non fia sono de marmore e fiata un paghetto che è andata a cercare spiritualità di anima sentito sicuro e non fai non servia da sa causa della rivoluzione socialista e al sol dell'avvenire E questo su, sì, pianta tempo

0: un pacchetto, era uno scimproprio questa cosa dopo The Osnai, e a me mi fa piacere che De Gregori in santo su commenta oi.
1: Sì, senti fregata.
0: Senti fregata, è sempre stetto come tannai una verdicetta in subbottino della società di conformista.
1: È vero, senti fregata. E poi noi è uno, è sto pacchetto da sa Bob Dylan, noi è uno che zà l'intervista a me.
0: No, è al revescio.
1: È proprio al revescio, sta al revescio, è tutto simbressi. E finza se voi de schistioni se de oi, si senti fregata non pica parte. Sì, da tutti proprio.
0: Te no so, però te ne usa caparrezza de del regione e tamminare sa di questo Michele Salvemini che tiene questo sangunao che è nel libro di storia
1: a paranomi a concarrizzata come te narrano su caparrezza mi sono detto molfettese questo è stipugliese
0: certo.
1: Io cominciavo fendo un altro progetto, io partecipavo finza sa pochi tu conosci di Sanremo e poi a ricominciavo a cantare come ti caparezza questa canzone fuori dal tunnel del 2023 pochi tieni di 2013 buonanotte pochi tieni di stata di mia è stato proprio su che di nata un tormentone verità supposta il suo album del riba da fuori dal tunnel fu in ogni luogo difatti il suo pura per un periodo da Marragoto non ti so fa dia brutto si mi sconcerto su fuori dal tunnel
0: mica la conca fa sempre troppo cosa
1: sì,
0: certo
1: sì il suo pure se vuoi mi verrà che ti puoi tagliare un orta che mi raccolto andò a memoria il mio carattere è atipico per l'artista
0: certo.
1: Sul naturale è isso come te ne ero sul naturale fu di assimbresso non è uno che zai
0: che ti piace la parlare sotto le luci se del riflettore se...
1: E difatti sì ma finza se questa canzone che questiona de come ti posso dire assimbressi del suo spazio consumistico una rasa certo. Di asipi poi al primizio poi di adesso una canzone che guarda del spazio eccetera eccetera poi questa canzone leggera e invece si questiona proprio
0: dei pensieri di questo reso scimpro questo spazio sbuio che c'è
1: su una raia addirittura contro il divertimentificio come tenavo isso e di fatto questa canzone è un fa di umorismo e se tutto
0: certo.
1: Chi dirà che avrà in domo insomma tunnel no questi esti una metafora fuori certo. Dal tunnel de se vede isso
0: ascolta moi te ne sono scelti 30 secondi su ho spacciato questa trasmissione ma la devo di bollo domandare un'altra cosa ti bollo domandai come ti faccio a comprendere quando un rap è da una scuola o è da un'altra scuola quando un hip hop è di uno stile o di un altro stile volta a te o non mi ci ha gatto a ne comprendere questa cosa però mi sa che sto in un'altra porta volta a noi devo bollo proprio uscire come ti fai secondo una chitarra scelta a fare una canzone come te gusta tocca a te bere
1: do grezzo schideo pura lo scopriremo solo vivendo funzionerà.

0: Es ascoltau su Sound Chi d'ha fatto, un programma produsiu de Teatro Impossibile con Antonella Puddu, Luca Cadeddu e Elio Turno Artemalle. Fonica e regia Mauro Pes. Direttore di produzioni Felice Colucci. Organizzazioni e traballo redazionali Emanuela Lai. Visual Radio a incuru de Marco Follesa e Nicola Di Mille. Studio di registrazione e Aina Stennicasa, Terra de Punt, SRL.
1: E non di momenti tristemente divertenti.

0: Cussa Vaia è fatta con s'aggiudu de sa regione autonoma de Sardigna, in prentas 2025-2026, lei de sa regione 22 de su 2018.
1: Questa è Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: La radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltre mare.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni, Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Unica News, spazio all'informazione.
2: Un saluto da Unica Radio per l'informazione culturale locale. Il servizio.
3: Sabato 24 e domenica 25 ottobre, Ploag sarà tra i comuni protagonisti dell'edizione autunnale di Monumenti Aperti 2026. Per l'occasione, il paese aprirà le porte dei suoi principali luoghi storici, religiosi e culturali, con visite guidate, curate da studenti e volontari del territorio. Un fine settimana dedicato alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio locale, attraverso il racconto diretto delle comunità che ne custodiscono la memoria e l'identità.
2: Su Unica Radio diamo spazio all'informazione locale della Sardegna. Il servizio.
4: A Berchidda, nel Teatro Santa Croce, è in programma nel mese di ottobre 3 equals 9, appuntamento della stagione di Insula e Lab. La data e l'orario sono ancora da definire. Lo spettacolo propone un viaggio musicale attraverso la tradizione delle launeddas, mettendo in dialogo repertorio sardo, sonorità contemporanee ed elementi elettronici. Un percorso tra memoria e innovazione, che intreccia musica, paesaggi e racconti della Sardegna.
2: Prosegue l'edizione di Unica News con l'informazione culturale. Ascoltiamo il servizio.
5: A Sewi, il 31 ottobre, torna su Prugadoriu, una delle manifestazioni tradizionali più rappresentative dell'Ogliastra. Legato alla commemorazione dei defunti, il rito conserva una forte componente folcloristica e identitaria, e richiama antiche usanze della comunità sewese. Tra memoria, spiritualità e tradizione popolare, l'appuntamento offre l'occasione per riscoprire un patrimonio culturale tramandato nel tempo e ancora oggi profondamente radicato nella vita del paese.
2: Questo era l'ultimo servizio per questa edizione di informazione locale. Un buon proseguimento con la programmazione di Unica Radio.
6: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
7: Hi, I'm Ellie Goulding.
8: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio.
1: Le 19 e 31 minuti.
2: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
3: It is time to reset the partnership between...
2: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti.
3: In a pragmatic, common sense win-win approach.
2: La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
5: Buonasera dalla redazione. Scontro totale tra Trump e Zelensky dopo le critiche piovute da Kiev per la revoca delle sanzioni al gasolio russo. All'Ucraina serve un nuovo leader. Zelensky vuole solo creare problemi, attacca il leader americano, che ieri ha parlato con Putin. La delegazione ucraina lascia intanto i colloqui di Miami in anticipo. Il Cremlino fa sapere sono sensate alcune proposte statunitensi sulla de-escalation. Decine di persone sono rimaste gravemente ferite in un attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh. Almeno 5 sono in terapia intensiva. La Farnesina invita ad evitare lo scalo di Riyadh. Krista Pike, la 50enne condannata a morte in Tennessee e sopravvissuta a 2 iniezioni letali, è stata dimessa dall'ospedale di Nashville dopo oltre una settimana di ricovero. Lo hanno reso noto i suoi legali, aggiungendo che la donna è stata riportata nel carcere dove ha trascorso gli ultimi 30 anni. Il maltempo sferza il sud, un violento temporale si è abbattuto su Lipari con decine di abitazioni allagate, auto bloccate nel fango e torrenti esondati. Bombe d'acqua anche in Calabria, in particolare nel Regino, allagata la cripta della Basilica di San Nicola a Bari. A Napoli crolla un pino secolare all'ospedale Cardarelli. Nel Trapanese si contano i danni delle trombe marine. Formula 1, Verstappen domina a Marina Bay, vince la sprint e conquista la pole position del GP di Singapore. L'olandese della Red Bull precede le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Quarta la Mercedes di Antonelli, sesto il compagno di squadra Russell. Per il calcio in Serie A, De Rossi può rifiatare. Primo successo del Genoa, al Marassi piegata 2-1 la Fiorentina. In campo Inter Parma, stasera Napoli-Frosinone. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio.
7: La prova dell'esistenza di vita oltre la Terra.
8: Un'enorme conquista per la scienza.
9: Quanto è furbo quest'essere.
10: È scappato.
11: Life, non oltrepassare il limite.
12: Non sopravvivremo al rientro.
13: Quella cosa forse sì.
11: Dal 23 marzo al cinema.
14: Mi hanno rubato l'auto. Mi hanno ammazzato il cane. Mi hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
15: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
14: Beh, ho mentito.
6: John Wick, capitolo secondo.
10: Mi stavate aspettando?
6: Dal 16 marzo al cinema.
12: Ti mostrerò come speciale.
13: 01 Distribution presenta.
15: Sei venuti qua a cercare fortuna?
16: In certo senso, sì.
13: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
17: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
13: Lo sai da cui. Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
18: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
19: Disney presenta il film più atteso dell'anno.
20: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore.
19: La Bella e la Bestia. Dal 16 marzo al cinema.
21: Continuo a pensare a quella storia.
22: 7 giorni.
21: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
23: Tu hai aperto una porta e ora nessuno è più al sicuro.
24: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
25: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Caminsù Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Caminsù Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Caminsù Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione e dipendono dal proprio piano tariffario.
26: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
27: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
28: Unica Radio.
27: App.
29: Take a second to hear and then ponder. Why are we on this earth and why not for longer? May I say shorter? Will people die young? The loss of others make us grow stronger. I mean, at least some of us do. And others grow sick, indulging in shit like lots of sex and narcotics. And they may never recover, like a kid under covers, hiding from a shitty abuser.

0: Civica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
6: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
7: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
8: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
7: Il fenomeno della risonanza?
9: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
7: E la pressione?
10: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
11: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato.
7: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
0: Unica Radio.
3: Unica Radio.
0: Unica Radio.
3: Unica Radio.
12: Raccontiamo.
3: La città che cambia.
13: Questa è Unica Radio.
14: È Unica Radio.
15: È Unica Radio.
14: Unica Radio.
13: La radio universitaria di Cagliari.
16: You wanna know how a super hit gets made? I don't. I just know what mine cost.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore e basta. Cassandra Clare.
1: Le 20 e 3 minuti.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Tra poco, la grande musica.

0: to break free.
1: Bentrovati nel programma La Grande Musica di Unica Radio, che vi fa conoscere la vita, i dettagli e le curiosità dei più grandi artisti della storia. Definito il genio del pianoforte, il principe, la sua voce è al tempo stesso duttile e glaciale. Ha sconvolto per sempre la scena del rock con il suo talento e col suo straordinario temperamento artistico. Un'icona musicale e della moda che ha influenzato una generazione d'artisti. Stiamo parlando del grande Elton John.

Nasce a Piner il 25 marzo del 1947, nell'abitazione dei nonni materni, presso i quali vivevano i genitori. La sua infanzia non è stata affatto facile e il pessimo rapporto con il padre lo segna profondamente. Frequenta la Piner Country Grammar School fino all'età di 15 anni, quando inizia a farsi chiara in lui l'idea di intraprendere una carriera in ambito musicale, sconsigliata e osteggiata dal padre. All'età di 3 anni inizia a fare pratica con il pianoforte, dimostrando subito il suo innato e precoce talento. Quando la madre lo sente suonare a orecchio, si convince delle sue potenzialità e lo esorta a proseguire in un ambito musicale. Inizia così a prendere lezioni di pianoforte all'età di 7 anni, finché, dopo l'11° compleanno, riceve una borsa di studio per la prestigiosa Royal Academy of Music di Londra, della quale non completerà mai i corsi, pur conseguendo studi regolari e completi.

All'età di 15 anni, Elton trova un posto di lavoro come commesso in un negozio di articoli musicali e grazie alla madre e al patrigno inizia a esibirsi il venerdì, il sabato e le domeniche come pianista in un vicino pub. I pezzi esibiti vanno dal country al folk irlandese, ad altri tipi di brani, alcuni composti da lui. A 13 anni, non ancora compiuti, forma il primo gruppo e fa da supporter ad artisti celebri. Abbandonata anche questa formazione, incontra, grazie a un annuncio pubblicato sul settimanale New Musical Express, il compositore di testi Bernie Taupin. È a quel punto che il cantante decide di farsi chiamare Elton Hercules John, prendendo a prestito i nomi dei due amici musicisti, membri della sua prima band. Grazie all'hit Your Song, viene catapultato subito in classifica, iniziando a guadagnare sulla stampa statunitense l'appellativo di nuovo messia del rock. Raggiunto il successo mondiale, Elton John inizia a sfornare una serie di eccellenti album per una casa discografica. A metà anni 70, Elton è una vera e propria star. La sua notorietà inizia tuttavia a declinare dopo la separazione professionale da Taupin e dopo un'interruzione durata 2 anni, Elton torna in tour diventando la prima rockstar europea a suonare in Unione Sovietica.

Siete collegati con il programma La Grande Musica di Unica. Il suo nome e la sua musica sono leggenda. Stiamo parlando del grande Elton John. Durante l'adolescenza, Elton subirà spesso l'ira del padre per il suo interessamento alla musica, cosa che lo segnerà per tutta la vita. Dopo il divorzio dei suoi genitori, si legherà molto al patrigno, che diventerà per lui una figura di riferimento. Sarà proprio grazie al patrigno e alla madre che Elton comincerà ad esibirsi in alcuni pub. Si dichiarò pubblicamente bisessuale in un'intervista alla rivista Rolling Stone. Nel 1984 si sposò per poi divorziare 4 anni più tardi, dichiarandosi pubblicamente omosessuale. Negli anni 90 ha iniziato una relazione con il regista canadese David Furnish. I due si sono dapprima uniti civilmente nel 2005 e poi sposati nel 2014. Hanno avuto 2 bambini, entrambi nati dalla stessa madre surrogata. A causa della relazione con Furnish, i rapporti del cantante con la madre si erano interrotti, salvo poi ricucirsi poco prima della morte della donna, avvenuta nel dicembre 2017.

John ha recentemente dichiarato di aver rubato la scena ai Rolling Stone durante un loro concerto negli anni 80, perché sotto l'effetto della cocaina. L'icona della musica avrebbe infatti lottato contro la dipendenza da droga in quel periodo. Freddie Mercury avrebbe aiutato Elton ad uscire dal tunnel della droga. A raccontarlo è lo stesso musicista londinese nella sua biografia Me, Elton John. Elton racconta inoltre momenti di vita privata, come quando la madre provò a rovinargli il matrimonio senza riuscirci. Blue.

ritrovati nel programma La Grande Musica di Unica Radio, dove oggi si parla di Elton John. Nel 1987 dovette sottoporsi a un'operazione alla gola per un tumore benigno. Solo 3 settimane prima dell'intervento, Elton portò in scena una serie di concerti in Australia, accompagnato da un'orchestra di 88 elementi. Nel 2017, dopo la diagnosi di un cancro alla prostata, fu operato facendosi promoter in modo da sensibilizzare così gli uomini a farsi visite periodiche per scongiurare che sopravvengano mali come quello toccato a lui. 10 giorni dopo l'intervento si trovò in una situazione umiliante sul palco di uno show a Las Vegas. Dopo essersi esibito a Santiago, contrasse una malattia tropicale che lo portò a un passo dalla morte.

Continuando a parlare di Elton John, nel 2019 è uscito nelle sale Rocketman, un epico viaggio musicale nell'incredibile storia degli anni che hanno rivoluzionato la vita di Elton John. Il film, ambientato nel mondo delle canzoni più amate di Elton John, segue la sorprendente avventura che ha visto il timido pianista prodigio diventare la superstar internazionale Elton John. Oggi vi abbiamo ricordato la storia di una delle leggende del rock e questo è il programma La Grande Musica. Raccontiamo in un viaggio la storia di un grande artista sempre diverso. Seguici su Unica Radio.

0: in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale rispolveriamo le maggiori hit di successo e le traduciamo per voi. Questa canzone è stata pubblicata il 26 settembre del 2008. Suggestivo pensare che il lancio del singolo sia stato lento, spopolando in un primo momento solo nelle discoteche e nei nightclub. Sin dalla sua nascita sul mercato musicale batte i record di vendite ed ebbe rivali discografici, coronando il successo ottenuto con vari dischi di platino. Mondialmente il brano ha venduto 9 milioni di copie nel 2009, diventando il singolo più venduto di quell'anno e uno dei singoli più venduti del mondo. In Italia il brano è restato per 27 settimane in top 20, raggiungendo la seconda posizione e restandoci per 5 settimane non consecutive. Voglio puntare come fanno nel gioco del Texas, avvolgerli, permettergli di farmi crescere. Tesoro sta con me. È fortuna, intuizione, giocano le carte con una partita di picche appena iniziata e quando lo sposerò giocherò con quello che è nel suo cuore. Non può leggere la mia, non può leggere la mia. No, lui non può leggere la mia faccia da poker. Lei non deve amare nessuno, non può leggere la mia, non può leggere la mia. No, lei non può leggere la mia faccia da poker. Lei non deve amare nessuno. Faccia da poker, faccia da poker, faccia da poker, faccia da poker. L'avrete sicuramente riconosciuta, lei è Lady Gaga con Poker Face.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori.

0: Tutti in prima fila aspettano il mio fallimento e non sai qua che aria tira.
1: Non lo sai cosa c'ho dentro.
0: Avevo poche alternative, stare in strada a fare questo. Qua giudicano e che sanno, di umiltà tu fatti un bagno.

e mi guarda lassù dal cielo dall'alto. A 20 il primo milione, mo 10 e ne ho 24. Non abbassare la guardia che prima o poi arriva il colpo. E questo qua quanto parla dal vivo poi cambia faccia, lo so. E baby qua tutto finisce, siamo gli unici che durano. Vengo da un posto putrido, le ferite non

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza sa

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh.
1: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
2: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
3: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
4: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia e Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato a rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
5: Vado, che ho lezione di
6: Per me un ginseng.
7: Grazie.
5: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane?
8: 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
10: Leggera, gratuita,
11: gratuita,
10: semplicemente
11: unica.
10: Unica.
11: Unica
10: Radio. App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
4: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
5: Leggera, gratuita,
6: gratuita, gratuita,
5: semplicemente unica.
6: Unica,
5: unica, Unica Radio, app.
7: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

0: è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Il diritto del mare è il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
0: Questa è Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio. La senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
3: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Sallusio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Unica Radio.
7: La città che cambia.
8: Raccontiamo la città che cambia.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: Ah, Unica Radio. La tua carica quotidiana.

L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Cuerpos Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
3: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
4: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
3: Il fenomeno della risonanza?
5: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
3: E la pressione?
6: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
3: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
7: Unica Radio.
0: Unica Radio.
7: Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo. La città.

Unica Radio, emozione unica.

0: Valpolicella, unica radio, unica radio. App.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gianuario, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
2: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
3: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
2: Il fenomeno della risonanza?
4: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
2: E la pressione?
5: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
2: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione, chiedete aiuto. Alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
6: Unica Radio.
7: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Unica Radio.
8: Raccontiamo.

0: dimmi che ti ricorderai.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: App.
3: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
4: Dove va il mio amico? Là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Leggera, gratuita,
8: gratuita, gratuita,
7: semplicemente unica,
8: unica,
7: Unica Radio, app.
9: Questa è Unica Radio,
10: è Unica Radio,
9: la radio universitaria di Cagliari.

0: Unica Radio.
1: A tutti quelli nei casini, cioè praticamente a tutti.
2: Per noi per primi.
1: Yeah, sulle mani, raga!
2: Ok, partami in questo Gangsta's Paradise.